0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
2: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

vacanza 4 giorni, che per qualcuno magari sono 4 giorni di lavoro intenso. Mi riferisco soprattutto a chi opera nelle località turistiche. Grazie per averci scelto, salutiamo anche quanti sono già in movimento a quest'ora del mattino, diretti verso il mare, la montagna, il lago, città d'arte. Subito la nostra grande musica, Fulminacci, su Radio Monte Carlo, Stupida Sfortuna.

0: Everywhere, Fleetwood Mac, il nostro buongiorno, il nostro wake up firmato Radio Monte Carlo. Dicevamo sicuramente un weekend lungo, un weekend di spostamenti con alte temperature soprattutto in Italia. E a proposito di viaggi e di vacanze, se avete già prenotato il volo per le vostre vacanze a causa dell'aumento dei costi vista la delicata situazione internazionale, peccato, mi viene da dire, perché ora i prezzi delle compagnie aeree, soprattutto low cost, stanno crollando nonostante il caro carburante continui a pesare sul settore aereo. Dietro a questo cambio di rotta, è proprio il caso di dirlo, ci sarebbe soprattutto l'incertezza dei viaggiatori, quindi tra tensioni geopolitiche, timori sui costi dei carburanti e la paura di possibili disagi, sempre più persone starebbero aspettando proprio il classico ultimo momento prima di prenotare, una situazione che obbliga le compagnie aeree a giocare d'anticipo con offerte belle aggressive pur di riempire appunto gli aerei. Secondo un'analisi recente del Corriere della Sera, su oltre 50 tratte tra Italia ed Europa, diverse compagnie hanno iniziato ad abbassare sensibilmente le tariffe per quest'estate. In alcuni casi i ribassi arrivano addirittura al 71% rispetto a 2 mesi fa.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno. Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense. La tua casa. Il tuo clima.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: I trattamenti viso Nivea Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Nivea Viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.

0: Eccolo qua, Nio, artista che sta girando l'Europa con il suo tour. Beh, questa sera suonerà allo stadio di Vienna. L'abbiamo ritrovato nel nostro sabato mattina in questo 30 maggio, è anche il 150esimo giorno dell'anno. Oggi si celebra la giornata mondiale della sclerosi multipla.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Dopo la parziale attenuazione di venerdì, il caldo tornerà ad intensificarsi nel fine settimana con di nuovo picchi non lontani dai 35 gradi. A parte locali episodi di instabilità, il tempo risulterà nel complesso stabile e soleggiato. In particolare nella mattinata di sabato prevarranno i cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio sottili velature in transito al centro-nord, un po' di nubi in aumento sulle aree montuose con locali rovesci o temporali su Alpi occidentali, aree interne di Sardegna e Sicilia con fenomeni più isolati e sporadici nel resto dell'arco alpino e sull'Appennino emiliano. Temperature in aumento al centro-nord in Sardegna con valori fino ai 32-33 gradi. Nel Principato fine settimana soleggiato e estivo con picchi di 27-28 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Grazie mille, rimanete su Radio Monte Carlo perché tra qualche minuto prenderemo in esame tutti i benefici che un viaggio e una vacanza ci può regalare.

0: musica nel primo mattino di Radio Monte Carlo. Questo è certo che sì, il nostro buongiorno, c'è il Brambilla, la parte tecnica. Io invece sono il Bragatto, insieme a voi fino alle 7, dalle 5 di quest'oggi, di questo 30 di maggio. E capita a tutti davvero di fare le cose magari in modo automatico, no? Ma di sentirsi stanchi, demotivati, stressati, soprattutto dopo una settimana di lavoro. E non è solo una questione di stanchezza fisica o per esempio di non dormire bene. La mente ci manda dei segnali che a volte dovremo ascoltare. Ecco, il nostro cervello ci chiede di staccare la spina per uscire dalla modalità automatica, dal sovraccarico cognitivo ed emotivo, e quindi il viaggio, ecco lì che volevamo arrivare, diventa uno stop fondamentale per la routine neurale. I nostri neuroni hanno bisogno di un viaggio, di una vacanza. Spostarsi anche fisicamente in un luogo nuovo obbliga il cervello a creare tutta una serie di mappe sensoriali con nuovi punti di riferimento e cambiare il rapporto soprattutto con il tempo. Tutto questo si innesca quando ti sposti anche fisicamente. E allora, viaggiare non è più un modo per fuggire, ma un modo per prendersi cura del nostro cervello. E allora, fatta questa premessa, dopo una doverosa pausa caffè, vista l'ora, scopriremo tra qualche minuto i benefici del viaggiare.
1: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza uso di antibiotici.
3: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
5: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.

Ci piace moltissimo questa Carry On Jungle nel weekend di Radio Monte Carlo. Questo è il classico suono di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Siete su Radio Monte Carlo, il nostro buongiorno, il nostro weekend. Weekend che vuol dire anche e soprattutto viaggi e vacanze. Siamo protagonisti di un bel ponte, insomma fino al 2 di maggio, gente che va, gente che viaggia, e quindi viaggiare, abbiamo scoperto, fa bene alla mente, staccare la mente dalla modalità automatico, dalle solite abitudini. Rende più creativi innanzitutto. Per esempio, viaggiare da soli allena la resilienza emotiva, diventiamo più presenti a noi stessi e non c'è nessuno a cui delegare una decisione che ci riguarda in prima persona, cioè facciamo quello che vogliamo. Un'iniezione di autostima il viaggiare da soli per gestire la propria vita emotiva. Viaggiare invece in compagnia è un'esperienza di correlazione emotiva, la definiscono così gli psicologi, perché i sistemi nervosi si sincronizzano e si riduce anche la percezione di minaccia. Siamo un po' più protetti se viaggiamo in compagnia, si produce più ossitocina, che è l'ormone del legame, diminuisce lo stress e migliora l'umore. Quindi le esperienze condivise vengono immagazzinate anche nella memoria emotiva. Sta di fatto che viaggiare da soli o comunque viaggiare in compagnia fa bene alla nostra mente. Viva il viaggio e viva soprattutto le vacanze e anche la grande musica di Radio Monte Carlo, in questo caso con i Coldplay.

0: E anche il video di questa canzone è in programmazione su Radio Monte Carlo TV, visibile in chiaro sul satellite, sul canale 716 di Sky, 67 di TV Sat, con il meglio della musica pop, soul e R&B.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6. Radio italiana del Principato di Monaco.

Suoni ed atmosfere che solo Radio Monte Carlo può regalarvi. Orinoco Flow con Enya era il 1988. Buongiorno, buon sabato mattina, è il 30 di maggio, c'è Riccardo Brambilla alla parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto e negli ultimi minuti ci stiamo divertendo ad occuparci di viaggi, di vacanze. E a proposito di mobilità, in questo caso su rotaia, si scopre che il nuovo pacchetto passeggeri presentato dalla Commissione Europea potrebbe rivoluzionare il mercato ferroviario degli Stati membri dell'Unione Europea, consentendo ai viaggiatori di cercare, confrontare e acquistare in un'unica transazione servizi combinati di diversi operatori su una piattaforma scelta, indipendente o comunque gestita da una compagnia ferroviaria. Quindi vuoi andare in Belgio, fai un unico biglietto e viaggi bello tranquillo in Europa. Questo sistema, secondo chi lo ha studiato, porterà a una riduzione dei prezzi, nello stesso tempo un aumento di circa il 5% dei passeggeri disposti a prendere il treno. La riforma punta anche che un po' a rafforzare, no, quei diritti degli utenti nei viaggi multioperatori. Se un tragitto internazionale acquistato come biglietto unico prevede ad esempio un treno, mi forma punta anche un po' a rafforzare, no, quei diritti degli utenti nei viaggi multioperatori. Se un tragitto internazionale acquistato come

0: Che meraviglia ritrovare questa donna con te, Anna Oxa. State ascoltando Radio Monte Carlo, dove da qualche minuto stiamo viaggiando sulle rotaie di tutta Europa, stavo per dire tutto il mondo, in questo caso un po' di tutto il mondo, perché adesso, dopo avervi dato informazioni sul biglietto unico per viaggiare in treno in Europa appunto, vogliamo dall'altra parte del mondo, in Australia, dove si trova il treno più lungo del mondo. Questa è una curiosità carina, anche perché comunque questo treno è stato realizzato qualche anno fa, qualche decennio fa, nel 2001, e serve per trasportare decine di migliaia di tonnellate di minerale ferroso. Si chiama Iron Ore Train, è un treno merci lungo qualcosa come 7,5 km ed ha 682 vagoni, cioè è interminabile. Non è movimentato da una sola locomotiva, ma ce ne sono più o meno 10 e sono tutte guidate, pilotate da un macchinista molto esperto e preparato per affrontare ogni imprevisto. Peso complessivo di questo, che ripeto è il treno più lungo del mondo, è di quasi 100.000 tonnellate, però 7,5 km, voglio dire, è una roba interminabile. Tra poco su Radio Monte Carlo le tanto attese previsioni dal tempo per questo lungo weekend del 2 giugno.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
3: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
7: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a 6,90€, disponibili in 2 varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a 8,90€, con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
6: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
14: Termini e condizioni in negozio online.

0: Say What You Want, i Texas su Radio Monte Carlo. E allora gli facciamo gli auguri di buon compleanno a voi, cari amiche, cari amici, che oggi festeggiate questo importante anniversario. Direi che siete in ottima compagnia. Facciamo gli auguri anche a Gianenrico, caro figlio, e Piero Chiambretti.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Dopo la parziale attenuazione di venerdì, il caldo tornerà ad intensificarsi nel fine settimana con di nuovo picchi non lontani dai 35 gradi. A parte locali episodi di instabilità, il tempo risulterà nel complesso stabile e soleggiato. In particolare nella mattinata di sabato prevarranno i cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio sottili velature in transito al centro-nord, un po' di nubi in aumento sulle aree montuose con locali rovesci o temporali su Alpi occidentali, aree interne di Sardegna e Sicilia con fenomeni più isolati e sporadici nel resto dell'arco alpino e sull'Appennino emiliano. Temperature in aumento al centro-nord in Sardegna con valori fino ai 32-33 gradi. Nel Principato fine settimana soleggiato e estivo con picchi di 27-28 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Grazie e buona giornata anche a voi. Questo è Sabato Mattina, firmato Radio Monte Carlo.

0: Trendy Monte Carlo, sabato 30 maggio, bella musica, grandi emozioni nel nostro wake up, nel nostro primo mattino. E adesso torniamo ad occuparci di viaggi, di mobilità e di vacanze, anche perché tra le tendenze turistiche più curiose proprio di questi primi mesi del 2026 spicca il Supermarket Safari. È un nuovo modo di scoprire il mondo attraverso scaffali, i mercati, supermercati e prodotti locali. Sempre più viaggiatori infatti scelgono di abbandonare magari i classici ristoranti più o meno turistici per immergersi nella quotidianità di una destinazione facendo la spesa come veri abitanti del posto. Questa è un po' la premessa che volevamo fare, quindi prima di entrare soprattutto nel dettaglio di questo fenomeno peraltro molto molto curioso che prenderemo in esame dopo la pausa caffè tra qualche minuto su Radio Monte Carlo.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Sai che suono ha la serata perfetta?
11: Deliveroo!
10: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
13: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
14: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: E se fosse solo colpa mia?
16: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
15: Cosa è cambiato?
16: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

La nuova di Teddy Swims, il suono di gran classe firmato Radio Monte Carlo. Dicevamo qualche minuto fa, sempre più turisti conoscono la cultura di un paese facendo la spesa come veri abitanti locali nei vari supermercati o nei negozi appunto di alimentari, cosa che faccio anch'io. Magari mi prendo soprattutto le specialità del luogo e quello per me è il cosiddetto souvenir di quella vacanza. Dai market di Tokyo, per esempio in Giappone, dove una singola fragola può costare addirittura decine di euro, ai mercati speciali di Città del Messico, il cibo diventa esperienza culturale, anche sfida al gusto e ai tabù alimentari. Per esempio, a Bangkok si trovano spuntini a base di insetti fritti e curry estremamente piccanti, mentre nella capitale dell'Ecuador si assaggiano chips di platano, porcellino d'India arrosto e specialità andine. Persino la capitale dell'Islanda, Reykjavik, offre esperienze estreme con squalo fermentato e testicoli di montone conservati. Ma la notizia è proprio da non dare di primo mattino su Radio Monte Carlo. C'è da dire che comunque il cosiddetto supermarket safari trasforma questa semplice spesa in un viaggio nel cuore autentico delle culture locali. Quindi tra sapori insoliti, il packaging magari un po' eccentrico e le tradizioni gastronomiche che a volte appunto ci sorprendono un po', a volte ci disgustano, però vanno rispettate perché il luogo che vai, cibo che mangi. Siete su Radio Monte Carlo, adesso vi regaleremo una canzone meravigliosa che ogni volta che la sentiamo ci fa venire davvero delle emozioni, ci crea delle emozioni incredibili. Streets of Philadelphia su Radio Monte Carlo, Bruce Springsteen.

0: Colonna sonora perfetta per il vostro sabato, il vostro weekend, ve la regala solo Radio Monte Carlo. Programmazione che continuerà subito dopo l'edizione delle 7 di TGCOM 24 Meteo Auto Traffic, quando sarete con Stefano Gallarini. Grazie a Riccardo Bambilla alla parte tecnica. Dal Principato di Monaco, buona giornata da parte di Stefano Bragatto.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
10: Buongiorno da Gerry Romano. Dopo la caduta di un drone russo in Romania, la NATO parla di incidente annunciato e sceglie la prudenza, puntando a rafforzare le difese aeree. L'alta commissaria UE Callas denuncia Mosca non rispetta più i confini e Rutte, numero uno atlantico, replica azioni sconsiderate. Trump convoca una riunione nella stanza più segreta della Casa Bianca, dando lo sblocco di Hormuz come già fatto, ma rimanda l'annuncio. L'Iran non si fida e frena. Nessuna concessione in assenza di gesti concreti. Oltre a quello dello stretto, resta il nodo del nucleare. Sabato nero per la viabilità nel nord-est. Brennero bloccato a causa di una manifestazione ambientalistica in Austria. Autostrada chiusa, deviazioni e limitazioni del traffico tra Verona e Vipiteno. Oltre confine, traffico già in tilt. Più di 14 chilometri di coda in Tirolo verso l'Italia. Parla il governatore di Banca Italia, così Panetta nelle considerazioni finali in occasione della relazione annuale. La crescita è debole, interventi mirati possono favorire giovani e intelligenza artificiale. Quest'ultima potrebbe aumentare la produttività dell'1%, la transizione però comporta costi. Allarme sanità riguardo alle liste d'attesa nel 2026, tempi non rispettati per 2.400.000 visite ed esami, lo rende noto Agenas. Da gennaio ad aprile il 21% degli accertamenti è arrivato in ritardo e troppe ricette non vengono utilizzate perché i cittadini ricorrono al settore privato. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Tennis al Roland Garros, oggi in campo per i sedicesimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino ha solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
15: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
16: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Dopo la parziale attenuazione di venerdì, il caldo tornerà ad intensificarsi nel fine settimana con di nuovo picchi non lontani dai 35 gradi. A parte locali episodi di instabilità, il tempo risulterà nel complesso stabile e soleggiato. In particolare nella mattinata di sabato prevarranno i cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio sottili velature in transito alle centro-nord, un po' di nubi in aumento sulle aree aree montuose con locali rovesci o temporali su Alpi occidentali, aree interne di Sardegna e Sicilia con fenomeni più isolati e sporadici nel resto dell'arco alpino e sull'Appennino emiliano. Temperature in aumento alle centro-nord in Sardegna con valori fino ai 32-33 gradi. Nel Principato fine settimana soleggiato e estivo con picchi di 27-28 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione su strade e autostrade, sulla A22 verso Modena, 6 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1. Sulla A1 verso Napoli, code a tratti per traffico tra la tangenziale ovest di Milano e Fiorenzuola, proseguendo verso sud, code a tratti per traffico tra Modena Sud e il bivio A1 A14 e all'altezza dello stesso bivio. Sulla statale 10, Padana Inferiore, rallentamenti per la pulizia del manto stradale all'incrocio Cremona. Prudenza e buon viaggio.

Eccolo qua, è George Michael di Fast Love su Radio Monte Carlo alle 7:10 minuti. Buongiorno, io sono Stefano Gallarini e c'è Paolo Rossato in regia, è stato Stefano Bragatto. Come avete passato questa settimana che va avanti come sempre? Sapete che io non amo per nulla il termine weekend, è una cosa che proprio non ho mai sopportato e mai sopporterò, perché alla fine si è impegnati 7 giorni su 7, soprattutto noi che facciamo questo mestiere appunto il sabato e la domenica, abbiamo questo impegno totale del 7 più 7, non è mai un giorno di tranquillità, perché negli altri c'è sempre cose da fare, per cui io, per me la settimana dura 7 giorni e va bene così, ma è giusto, anche la musica di Radio Monte Carlo non cambia, non è che poi durante il weekend, certo, è veramente quella che adesso proporrò io in queste 3 ore sarà più bella di tutte le altre, non è vero, sto scherzando, è sempre meravigliosa, lo dico, perché non avete idea di quanti messaggi siano stati scritti, dove si dice: ah, ma la programmazione di oggi è bella, ma è sempre così, solo che ci sono canzoni che sono più sulle vostre corde e canzoni

che sono un po' magari meno sulle proprie corde per varie ragioni. Quando la programmazione musicale inanella una dietro l'altra pezzi che sono sulle proprie corde, lì diventa tutto meraviglioso. E spero che sia così per voi questa mattinata. Tante notizie da raccontarvi, ovviamente tanta musica da ascoltare, sperando che sia tutta sulle vostre corde, ma secondo me è così. Questa è Noemi Bianca. Sono

È così morbida, Alicia Keys in questa Brand New Me qui su Radio Monte Carlo. Mi viene in mente che negli anni 80 soprattutto, e poi anche conseguentemente negli Stati Uniti soprattutto, c'erano le alternative radio, cioè delle radio alternative. Uno dice: ma alternativo a che cosa? Semplicemente perché erano emittenti che mettevano, che proponevano musica diversa da quella che era il pop più conosciuto, diciamo i brani in assoluto più conosciuti. Però l'interesse era proprio quello, perché mandavano in onda band emergenti, quindi anche artisti che avevano sonorità molto molto particolari, gruppi che poi in realtà sono diventati famosi proprio partendo da lì, e quindi secondo me erano le radio più interessanti, quelle alternative, appunto perché alternative è quello che ascolti sempre. Tra i tanti gruppi che venivano proposti proprio da questo tipo di radio, ce n'è uno che è nato anche dalla forza di due fratelli che hanno deciso di fare musica insieme, ed è una bella cosa. Gli Psychedelic First Heaven.

0: Ve la siete goduta questa Heaven qui su Radio Monte Carlo alle 7:22 minuti, tra poco un'altra canzone che è decisamente vicina a Radio Monte Carlo.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
5: Ah, però!
6: Quando ti dicono che è misura.
5: Ah, però!
6: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Per molti il futuro è solo incertezza.
10: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
13: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
14: Deliveroo!
13: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Permesso? Che bel parquet!
17: Ha visto?
16: E che bel freschetto, condizionatore,
17: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
16: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
17: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
16: Ma che fa, mero bel mestiere?
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
16: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
20: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
16: Oh, Contacta, adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
22: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
23: Ma perché lo fai?
24: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
22: Perché non lo fai?
25: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
26: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99 euro ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99 euro. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99 euro.
25: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
27: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
28: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant based all'italiana.

avevo detto che era il pezzo perfetto, sarebbe stato questo. Infatti è così, alle 7.30 Ron Melvin con The Blue Notes di Wake Up Everybody, storia di Monte Carlo, cioè tutti svegliamoci, nel senso che era concepito il pezzo per la vostra radio sveglia, perché qualcuno ce l'ha ancora e me lo scrivete che ancora l'ha imposta, quindi la prima cosa che sente, stavo dicendo la mia voce, così non si riaddormenta, no, è la musica di Radio Monte Carlo. E va bene, allora, per quanto riguarda le alternative radio, poi qualcuno giustamente scrive: Radio Monte Carlo ha cominciato come radio alternativa. È verissimo, però non volevo autocelebrare, insomma, tutto quanto, volevo parlare di un fenomeno che è quello che ha portato poi alla musica, alla conoscenza di brani diversi da quelli che si ascoltavano sempre. Cambio completamente discorso, ringrazio le persone che stanno scrivendo tanti messaggi molto belli, e non so se avete sentito, il governatore di Banca Italia Panetta ha detto che bisogna investire sugli under 30, quindi sui giovani, quello sicuramente è la forza, è quella, e vorremmo avere noi, io e Paolino, vero, 30 anni in meno, in pratica così andiamo ai 30 anni, più io che te, ma fa niente, comunque il concetto è quello lì. E poi ha parlato di intelligenza artificiale, dice che bisogna gestirla assolutamente, ma dobbiamo farcene carico, sapere che in effetti abbiamo a che fare con l'intelligenza artificiale, dobbiamo gestirla nel modo giusto, senza esserne spaventati. È che se ne leggono talmente tante di cose su questo fenomeno che non sa più dove parare. Recentemente leggevo anche dei filosofi, delle persone di cultura che dicono che comunque il cervello non verrà mai sostituito, il cervello umano voglio dire, perché i meccanismi proprio della creatività e dell'elaborazione di un cervello umano niente hanno a che fare con la matematica, perché di questo parliamo, dell'intelligenza artificiale, che va benissimo per mettere insieme dei pezzi, ma non va bene per creare davvero dal nulla. È vero che poi impara dalle nostre creazioni, ma noi saremo sempre un filo più avanti. Questo almeno ci è dato di sperare, ecco, io sono convinto che comunque sia così. Ma una cosa curiosa che arriva dalla Cina, che vi racconto, che ha a che fare proprio con questo. Intanto c'è Sienna Spyro, Material Lover.

0: Cosa vi ricorda 1973? Magari qualcosa di particolare, semplicemente perché l'ha appena cantata James Blunt qui su Radio Monte Carlo.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Super conveniente della vita.
6: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
7: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
8: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
7: Spiega meglio.
8: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
9: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.

0: sa di felicità. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.

Non avete bisogno di cercare, siete già sulla stazione giusta. È Radio Monte Carlo, questo è Renato Zero, alle 7:49 minuti. Allora, vi stavo parlando di intelligenza artificiale, sono arrivati un po' di messaggi perché io dico non sostituirà il nostro cervello, cioè secondo me non è così. E qualcuno dice, ma spesso abbiamo detto, ma figurati, i vestiti online non verranno venduti perché la gente le vuole provare. Allora, intanto io voglio ricordare che online, vi ricordate Postal Market? Insomma, chi ha una certa età se lo ricorda perfettamente, eppure la gente comprava da Postal Market, poi si vedeva recapitare a volte degli abiti o dei vestiti che non erano proprio quelli che aveva visto nella foto, vuoi per tessuti, vuoi, però si faceva tranquillamente e non aveva ucciso il mercato. Diciamo che è un po' cambiato da quel punto di vista, però i negozi fisici di abbigliamento, la gente comunque ci va, vuoi che vuoi provare la scarpa, vuoi vedere come ti sta l'abito e poi magari lo compri online. Tant'è vero che adesso i negozi ti danno questa possibilità, cioè tu vai, provi l'abito e poi magari, non c'è quel colore ma l'hai visto, però esiste nella gamma, te lo spediscono a casa, quindi un po' le due cose insieme. Sta cambiando, diciamo così, il mondo dell'acquisto in generale. Non voglio però addentrarmi in questo, vi stavo parlando di intelligenza artificiale perché in Cina, sapete cosa hanno fatto? I gruppi dell'informazione stanno utilizzando l'intelligenza artificiale per fare in modo che tutta la macchina editoriale sia costruita su quella, cioè i giornalisti creano la notizia, scrivono il pezzo e fanno proprio il loro mestiere di giornalista. Una volta che è tutto pronto, quindi le immagini, i pezzi, diciamo così, dei video registrati, l'articolo, tutto quello che viene costruito dai giornalisti in carne ed ossa, poi viene macinato dall'intelligenza artificiale che crea il post per Instagram, quello per Facebook, il video di TikTok, cioè tutto questo lavoro che normalmente farebbe una persona e devo dire anche è lungo da fare, viene fatto tutto in modo automatico così. Allora, in questo senso l'intelligenza artificiale viene utilizzata proprio dai mezzi di informazione, ma non per creare la notizia, ma per elaborare la notizia che c'è già, per fare il post, diciamo così, giusto per quella piattaforma, e quindi così sicuramente verrà utilizzata anche in futuro dagli altri. Loro ci hanno già cominciato da un po', addirittura con i conduttori televisivi, che raccontano delle cose che sono, insomma, partono dall'intelligenza artificiale.

0: I Toto di Such a Shame su Radio Monte Carlo, mentre tanti sono in viaggio, perché c'è il ponte, per cui molti si faranno qualche giorno di vacanza, e quindi adesso le notizie, poi il meteo e poi l'autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Sabato nero per la viabilità nel nord-est. Brennero bloccato a causa di una manifestazione ambientalistica in Austria. Autostrada chiusa, deviazioni e limitazioni del traffico tra Verona e Vipiteno. Oltre confine traffico già in tilt, più di 14 chilometri di coda in Tirolo verso l'Italia. Trump convoca una riunione nella stanza più segreta della Casa Bianca, dando lo sblocco di Hormuz come già fatto, ma rimanda l'annuncio. L'Iran non si fida e frena. Nessuna concessione in assenza di gesti concreti. Oltre a quello dello stretto, resta il nodo del nucleare. Dopo la caduta di un drone russo in Romania, la NATO parla di incidente annunciato e sceglie la prudenza, puntando a rafforzare le difese aeree. L'alta commissaria UE Callas denuncia: Mosca non rispetta più i confini e rotte numero uno Atlantico replica azioni sconsiderate. Parla il governatore di Banca Italia, così Panetta, nelle considerazioni in occasione della relazione annuale. La crescita è debole, interventi mirati possono favorire giovani e intelligenza artificiale. Quest'ultima potrebbe aumentare la produttività dell'1%. La transizione però comporta costi. Allarme sanità riguardo alle liste d'attesa nel 2026. Tempi non rispettati per 2.400.000 visite ed esami. Lo rende noto Agenas. Da gennaio ad aprile il 21% degli accertamenti è arrivato in ritardo e troppe ricette non vengono utilizzate perché i cittadini ricorrono al settore privato. Tennis al Roland Garros, oggi in campo per i sedicesimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, diciamo, certo.
4: Beh, ma i nostri controlli.
5: Sono
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line,
4: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line!
4: Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Monte Carlo, meteo. Con
8: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi nuovo temporaneo rinforzo dell'alta pressione, quindi prevalenza di bel tempo, in particolare una mattinata piena di sole in tutta Italia. Poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sull'arco alpino, la Calabria e le isole maggiori, la possibilità di isolati acquazzoni temporali sulle zone alpine e la Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, massime di nuovo in crescita, al di sopra della norma, comunque senza i picchi record di qualche giorno fa. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui splenderà al sole con una temperatura massima intorno a 25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A22 verso Modena 8 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1. Sulla A4 verso Trieste 3 km di coda per incidente tra Cavenago e Capriate. Sulla statale 71 Umbro Casentinese Romagnola tratto chiuso per incidente all'altezza dell'incrocio Borghetto di Tuoro, statale 75 bis. Raccordo, prudenza e buon viaggio.

Paolino, lo puoi rimettere per favore questo pezzo di Sting? No, perché perché no? Perché hai messo la base? Volevo riascoltarlo. 8-8 minuti su Radio Monte Carlo, ancora buon sabato. Io sono Stefano Gallerini. Quello che avete sentito è Sting con Shape of My Heart, che secondo me è una delle canzoni più belle che siano mai state scritte. Ma comunque stavo pensando che Radio Monte Carlo c'è grazie a voi che ci ascoltate, ma grazie anche ad artisti come Sting che hanno creato questi pezzi così memorabili. E bisogna dire la verità, la musica è tutto da questo punto di vista. Come star bene, camminare, muoversi? Sapete che c'è quella cosa famosa dei 10.000 passi che dobbiamo fare, eccetera eccetera. Però stavo leggendo adesso un articolo pubblicato dal Corriere su quella che è la realtà del camminare, se sia davvero un toccasana, cosa dice la scienza in base a tutti gli studi che sono stati fatti. Allora, è vero che più passi facciamo e minore è il rischio cardiovascolare, quindi gli studi comunque concordano tutti in questo. Dobbiamo comunque cercare di fare più di 2500 passi al giorno, almeno per 5 giorni alla settimana, perché quello che hanno evidenziato gli studi è la costanza di questo tipo di attività. Quindi non devono essere 10.000 per forza, non sono obbligatori, possono essere anche molti meno, tipo 7.000, però l'importante è che siano più di 2.500 al giorno, sennò non sono sufficienti. E ribadisco che la costanza è la cosa più importante. E poi c'è la camminata, che deve essere moderata, cioè un ritmo che permette, loro dicono, di parlare ma non di cantare, cioè in pratica potete riuscire a parlare ma non avete fiato abbastanza per cantare, perché sia una camminata abbastanza veloce, perché se è troppo lenta allora non avrebbe più questi benefici dei quali tanto si parla. L'altra cosa curiosa è che per muoversi, non so, ci sono i consigli pratici, tipo se parcheggiate lontano la macchina e non vicina, così siete costretti poi a camminare almeno per tornare a casa, eccetera. Ma uno dei consigli che viene sempre fatto è fare le scale invece dell'ascensore, ed è il consiglio che io ritengo in assoluto migliore. Sapete perché? Perché io abito all'ultimo piano e l'ascensore non ce l'ho, e quindi sono automaticamente costretto a usare le scale, soprattutto con l'acqua, che sono, quanti litri sono? Sono 6 bottiglie da 1,5 litri, quando fa 9 kg in pratica, per cui già quello funziona molto bene. Di solito ne prendo 2, così almeno equilibrio le due braccia, e poi arrivo su a casa, che se non mi è venuto l'infarto, comunque sia, la parte della cardiovascolarizzazione è andata perfettamente a posto. Detto questo, c'è una canzone che ho amato molto e faccio ancora i complimenti a Elodie per averla cantata così bene, e si intitola 2, e adesso l'ascoltiamo.

Robert Post, so Gonnon su Radio Monte Carlo. Oggi siete veramente attivi con i vostri messaggi. Vi dico il numero, il 342-4141-762. Grazie a Carlo, nostro ascoltatore fedele, dice: per mantenermi in forma basta fare quello che faccio. Lui fa l'istruttore di nuoto, se non ho capito male, e di conseguenza è sempre avanti e indietro per le vasche, perché uno lì non si rende conto ma continua a camminare avanti e indietro, anche se non è all'interno della vasca. Lo sarà, avrà i suoi momenti anche dentro la piscina, però anche fuori devi camminare per seguire le persone che stai istruendo, di conseguenza funziona così. E per camminare i passi ci sono, e come. Qualcuno dice: a me hanno detto che il ritmo giusto della camminata è quello che avresti in aeroporto quando sei in ritardo e l'aereo sta partendo. Ecco, quello sì. Non vi dico, una volta io ho sbagliato il gate in Inghilterra, era dalla parte completamente opposta. Non vi dico come ho corso, davvero lì altro che 10.000 passi, ne ho fatti 500.000, sono arrivato sull'aereo stremato, però ce l'ho fatta, non l'ho perso. Va bene, a proposito di Inghilterra, e ci sono, insomma, devo dire, voci che nascono incredibilmente dal niente. Lei è cresciuta proprio in Inghilterra, anche se è nigeriana comunque di origine. Aveva cominciato così a cantare per gioco, a fare la corista, a divertirsi da questo punto di vista. Poi, vista la sua bellezza, si è messa a fare anche la modella, ma semplicemente per raccogliere qualche soldo. Poi a un certo punto ha deciso di creare un gruppo insieme a delle persone con cui aveva suonato, e sono nati gli Sade, e quindi l'ascoltiamo, Sade Adu, The Sweetest Taboo.

0: classe è classe, non c'è niente da fare, non possiamo stare qui a discutere, è così. Esce degli Sweetest Taboo su Radio Monte Carlo e tra poco un'altra canzone che non potrete mancare.
1: Ragazze, vocale di emergenza, si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto, tuta nuova attillatissima e proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
13: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
14: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
15: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
17: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
18: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
19: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
18: Ma non ho nemmeno l'acqua.
19: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
18: Che forte Cystiset Forte.
19: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
20: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
21: Ciao da Tamara Donà
22: e da Giancarlo Cattaneo.
21: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
22: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
0: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Gli Everything But The Girl, i Missing su Radio Monte Carlo. A proposito di Missing, c'è un artista che non c'è più dall'anno scorso, che è Vaccari, Franco Vaccari, che nasce come fotografo, però stavo leggendo delle cose molto interessanti, perché a Bolzano c'è la mostra Feedback, gli ambienti di Franco Vaccari al Museion di Bolzano fino al 13 settembre. La cosa interessante di Vaccari è che lui aveva pensato al, diciamo così, al concetto di esposizione in tempo reale, quindi l'opera non è un soggetto fine a se stesso, finito, però è qualcosa che si attiva dal pubblico, esiste perché c'è il pubblico che va a vedere una determinata opera, e tutto questo è documentato attraverso la fotografia. Del resto lui era figlio di un fotografo. La cosa molto interessante è che la sua poetica era scoprire la creatività degli altri e non esibire la propria, quindi non c'era lui al centro, diciamo così, dell'invenzione creativa, ma c'era il pubblico al centro del processo creativo. Quindi un interessante modo di vedere l'arte, perché si è sempre appassionato a questo, non soltanto alla fotografia ma anche alla poesia, al cinema. Tra l'altro lui era laureato in fisica al Politecnico di Milano, per cui aveva tutto un pensiero legato proprio a questo processo di continuità. La cosa molto interessante che è stata sperimentata a Bolzano è che una dozzina di ragazzi si sono trovati con il sacco a pelo all'interno del museo. Avete presente Una notte al museo? Non so se avete visto. Veramente l'idea è che tutto possa animarsi, tutto quello che è bloccato durante il giorno poi si può animare durante la notte. Da bambini l'abbiamo sempre immaginato questo, anche per quanto riguarda i giocattoli, tant'è vero che il film Toy Story di Pixar, poi ce ne sono diversi, raccontano proprio del fatto che i giochi e i giocattoli abbiano una propria vita indipendente da quello invece umana, che non vede la vita dei giocattoli, che invece hanno addirittura un cuore. Ma torno invece a quello che è successo davvero, l'idea di Franco Vaccari e a questa nottata passata all'interno del museo di Bolzano con, dicevo, tanto di sacco pelo. Cosa hanno fatto i ragazzi? Hanno dormito all'interno del museo e poi hanno dovuto scrivere i loro pensieri, i loro sogni, quello che hanno vissuto durante la notte, che hanno immaginato, tutto quello che si ricordano di aver appunto sognato, scritto su dei biglietti che poi sono stati esposti, proprio perché anche questo fa parte del processo creativo, no? Tutto quello che il museo e le opere esposte possono così muovere all'interno del nostro cervello e del nostro cuore. Sarei interessato a leggere quello che hanno scritto.

0: Eccolo qui Vasco Rossi con il titolo di una canzone molto lungo che è appunto, ma stavo pensando e invece cos'era? Battiato che era seduto sotto un platano con un cappello in mano, aspetto che il mio amore torni dal mare, così per parlare di titoli o molto lunghi o molto brevi come questo. Tra poco un altro grande successo qui su Radio Monte Carlo.
1: Solo musica di gran classe, questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only girl.
3: Only girl.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Solo da un euro fino al 10 giugno, la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte. Forte. Sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No!
9: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
11: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
12: Prendiamo due prodotti Luxury.
11: E teniamo lo scontrino.
12: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
11: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
13: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
17: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
18: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. 8x1000 unionebuddista.it.
19: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
20: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.

Un artista che abbiamo perduto troppo presto è Marvin Gaye. Questo Let's Get It On è una delle sue tantissime grandi canzoni. Le 8:51 su Radio Monte Carlo. Stavo pensando ai lunghi titoli. Io avevo continuamente in testa Battisti. Sono andato a vedere un po' perché non mi ricordavo esattamente i titoli lunghi e quale album fosse. L'album era Amore e non amore, e me lo ricordo molto bene anche perché io ce li ho tutti gli album di Battisti. Ma i titoli erano quattro molto molto lunghi. Uno era seduto sotto un platano con una margherita in bocca, guardando il fiume nero macchiato dalla schiuma bianca dei detersivi. L'altro invece era 7 agosto di pomeriggio, fra le lamiere roventi di un cimitero di automobili, solo io, silenzioso eppure straordinariamente vivo. Questo è il lato A. Il B: davanti a un distributore automatico di fiori all'aeroporto di Bruxelles, anch'io chiuso in una bolla di vetro. E poi una poltrona, un bicchiere di cognac, un televisore, 35 morti al confine di Israele e Giordania. Curioso che appunto si parlasse di queste cose. E la cosa interessante di quest'album del 71 è che questi brani con il titolo lungo in realtà non aveva il testo all'interno, cioè il testo era tutto nel titolo, perché molto spesso erano soltanto suoni, anche cantati ma suoni, e quindi veramente molto interessante. Per quanto riguarda la notte al museo, c'è un ascoltatore che dice che l'hanno vissuta veramente al Museo della Scienza e della Tecnologia. È vero, l'hanno fatto, hanno invitato le famiglie a portare i bambini a dormire dentro il museo, hanno fatto funzionare macchine che di solito non funzionavano, per cui è stata una bella esperienza. E adesso hanno anche fatto un escape room all'interno del sottomarino Toti, per cui è interessante sapere come un museo può vivere con prospettive completamente diverse. Questo è Sheeran.

0: La voce di Annie Lennox ci porta dritta dritta alle notizie qui su Radio Monte Carlo, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Dopo la caduta di un drone russo in Romania, la NATO parla di incidente annunciato e sceglie la prudenza, puntando a rafforzare le difese aeree. L'alta commissaria UE Callas denuncia: Mosca non rispetta più i confini e rutte numero uno Atlantico replica azioni sconsiderate. Nessuna decisione di Trump dopo la riunione nella Situation Room. Fonti della Casa Bianca rivelano: accordo tra noi e l'Iran solo se rispetterà le linee rosse. Teheran ribatte: ancora niente intesa definitiva con gli Stati Uniti. Parla il governatore di Banca Italia, le considerazioni finali di Panetta in occasione della relazione annuale. Lo shock energetico spinge i prezzi, la BCE deve evitare l'inflazione. Poi l'avvertimento, il PIL italiano ha meno slancio, la guerra nel Golfo pesa sul caro vita. Prende 4 all'interrogazione, un 10enne tenta di accoltellare il professore e riprende l'aggressione col cellulare. È successo a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, illeso il docente, il minore ha postato il gesto su Telegram, così il giorno prima su TikTok, non datemi la colpa di quel che farò tra 4 ore. Sabato nero per la viabilità nel nord-est, Brennero bloccato dalle 10.30 alle 19 a causa di una manifestazione ambientalistica in Austria. Autostrada chiusa, deviazioni e limitazioni del traffico tra Verona e Vipiteno. Al di là del confine, oltre 14 chilometri di coda in Tirolo verso l'Italia. Tennis a Parigi, in campo per i sedicesimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi, fuori Djokovic ed Emignaur. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Dopo un anno il Monza torna in Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No,
4: sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line,
4: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line!
4: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Monte Carlo, meteo. Con
7: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi nuovo temporaneo rinforzo dell'alta pressione, quindi prevalenza di bel tempo, in particolare una mattinata piena di sole in tutta Italia. Poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sull'arco alpino, la Calabria e le isole maggiori, la possibilità di isolate acquazzoni temporali sulle zone alpine e la Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, massime di nuovo in crescita, al di sopra della norma, comunque senza i picchi record di qualche giorno fa. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A22 verso Modena, 6 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1. Sulla A13 verso Bologna, 3 km di coda per incidente tra Villa Marzana e Occhiobello. Sulla A1 verso Napoli, 3 km di coda per traffico tra il bivio A1 tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano Sud. Proseguendo sulla A1 direttissima verso Firenze, 5 km di coda per un veicolo in avaria tra il bivio A1 variante di Valico e Badia. Sulla A1 verso Napoli, 2 km di coda per incidente tra Colleferro e Anagni. Sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa per lavori all'incrocio Arenzano. Prudenza e buon viaggio.

Sono Anita Baker e so perfettamente come si canta. Body and Soul su Radio Monte Carlo, 9 e 9 minuti, ancora buon sabato, sono Stefano Gallarini. Non so se dovete prendere un aereo in questi giorni, in questo periodo, segnatevi bene il posto. Per esempio, se siete seduti al 2F, faccio un esempio, il posto 2F, sentite una hostess che dice c'è del caffè caldo al 2F, vuol dire che c'è una persona molto carina seduta su quel posto. Lo dico perché stavo leggendo un articolo di qualche giorno fa proprio sul linguaggio che viene utilizzato dalle host e gli steward sugli aerei per indicare delle cose, delle situazioni, per non essere insomma troppo evidenti, essere discreti, allora si usano dei linguaggi, ma lo facevamo anche noi da piccoli. Vi ricordate l'alfabeto farfallino, afa, efe, ofo, questa cosa qui, no? Poi c'era anche quello russo, l'alfabeto russo, che era Irigis, non mi ricordo più tanto bene, Aikas, cioè ogni lettera, ogni vocale aveva tutta una desinenza, per cui poi il linguaggio pensavamo che gli adulti non lo capissero. In effetti qualcuno non lo capiva, ma altri invece che c'erano passati prima lo capivano. Per tornare invece sugli aerei, se sentite per esempio parlare di Bob, non si sta parlando di uno che si chiama Roberto, ma di Best on Board, cioè la persona molto gentile a bordo. C'è un passeggero che è una persona appunto un po' a posto, a modo, e invece al contrario un passeggero problematico si chiama Philip, cioè che in pratica è un po' un acronimo, come dire un passeggero che vorrei prendere a schiaffi, una cosa del genere, insomma quando qualcuno dà particolarmente fastidio. Se poi vedete per caso una hostess o uno steward che con la mano fa il gesto come un morso del coccodrillo, vuol dire che ha fame e vorrebbe un panino col formaggio. Ecco, semplicemente, se l'avete magari in borsa potete portarglielo, altrimenti poi ci penseranno i colleghi. Però mi fa piacere pensare che esista un linguaggio segreto, no? Che a questo punto più segreto non è, perché è stato raccontato appunto da una hostess, però fa piacere saperlo anche interpretare, o poi magari possiamo capire di più quando siamo su un volo verso una destinazione.

È pacifico con la sua, tu che sei parte di me qui su Radio Monte Carlo. Domani siete pronti a vedere la luna piccola, no? Perché di solito si parla sempre del fatto che la luna è particolarmente grande, particolarmente visibile, la luna piena che ci sembra molto vicina, quasi da toccare con le mani. Francamente, quando sei in quei posti dove la luna sembra veramente attaccata, è meraviglioso avere queste visioni. Per quanto riguarda invece domani, comparirà una mini luna blu. È un fenomeno particolarmente difficile che si ripete, una combinazione astronomica rara, e la prossima sarà nel dicembre del 2028. Ma la cosa curiosa è che la luna appare più piccola del solito e anche meno luminosa del solito, per questo sembrerà blu al posto di avere il suo colore che siamo abituati a vedere. È curioso come la luna desti sempre un grande fascino, sia che sembri particolarmente grande, sia che sembri un puntino più piccolo che ci gira intorno.

0: l'underground inglese, Culture Club, cosa sono arrivati? Hanno un po' cambiato le regole del gioco in questo Do You Really Want to Harm Me su Radio Monte Carlo.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
3: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
2: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
5: È Evolutia, la nuova cucina Arredissima.
4: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
5: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
4: Veramente?
5: Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
12: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
13: Termini e condizioni in negozio online.
14: Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
16: Wow.
15: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
17: E se fosse solo colpa mia?
18: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
17: Cosa è cambiato?
18: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
19: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
20: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
21: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

Sì, Whitney Houston, questa alle 9.33 su Radio Monte Carlo. Allora, c'è una cosa curiosa che mi hanno raccontato qualche giorno fa e che riguarda le catene di fast food, la più famosa probabilmente nel mondo, quantomeno la più presente. Quando ci sono state le Olimpiadi a Milano, moltissimi atleti sono andati a mangiare proprio nelle catene di ristoranti che conoscono di fast food che sono in giro per il mondo, sanno già quali sono i menu e normalmente cercano quelli, semplicemente perché non conoscono i nostri piatti, sono abituati a determinati cibi e quindi ogni tanto fanno questo. E vale anche per i turisti che arrivano da tutto il mondo spesso vanno proprio in queste catene di ristoranti e di fast food dove è possibile trovare quei piatti che normalmente, quei panini che normalmente mangiano. La cosa curiosa è che siccome noi siamo in Italia ci sono panini che nascono con delle DOP, per cui c'è il parmigiano reggiano, c'è il pecorino romano, ci sono le insalate di Chioggia, faccio degli esempi, cioè di prodotti DOP che noi selezioniamo da italiani e che vengono usati per preparare questi panini che ci sono solamente in Italia. Quando li hanno assaggiati hanno detto: ma perché nel nostro paese non ci sono queste cose che sono così buone e ci piacciono così tanto? La stessa cosa arriva al contrario, perché grazie ai social c'è la nuova generazione che cosa fa? Che quando gira per il mondo e va negli stessi fast food trova dei panini che altrimenti non trova in Italia e vorrebbe trovarli invece da noi. C'è questo scambio culturale che ha a che fare con il cibo, che è particolarmente interessante perché fa anche capire come cambia la cultura e cambiano anche i gusti. E allora il ristorante cosa ha deciso? Di fare in modo che i nostri panini si possano trovare almeno per un certo periodo anche all'estero e viceversa, e quindi anche in Italia trovare, non so, delle cose, dei panini del Canada, delle specialità dalla Cina, alcune dal Brasile e altre nazioni. Ed è molto interessante che il cibo stia diventando un po' un linguaggio e un'apertura, se volete, anche mentale, perché aprirsi ai gusti degli altri paesi che sono diversi dai nostri in molti casi ci apre anche la mente e il cervello. È un modo per aprirsi. Se non si può viaggiare, almeno lo si fa con il palato e è già un buon inizio. Cerina Martelli, per esempio, lei viaggia veramente molto e assaggia di tutto e mi faccio raccontare ogni cosa.

0: Non so perché Michael Bublé mi ricorda Tiziano Ferro e viceversa, li associo sempre, non ho capito bene per quale motivo, ma è così, ma è curioso perché Tiziano Ferro stasera a Lignano Sabbiadoro darà il via al tour negli stadi, dice che l'Italia gli manca tantissimo, lui ormai vive negli Stati Uniti e comincerà sicuramente a mangiare italiano e anche molto bene.
1: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Let's go! Da Mayo World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayo World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su mayoworld.it. Mayo World.
8: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
9: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
8: Cioè?
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati senza uso di antibiotici.
10: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

I Will to Power di questo grande successo, Baby Love Your Way, a proposito di viaggi, insomma di mondo che si visita, il viaggiare che apre sicuramente il pensiero. C'è chi ha raccontato di posti esotici in modo molto dettagliato, ha raccontato dei Caraibi, dell'India, della Malesia. La cosa curiosa è che non c'è mai stato, anzi una persona che ha viaggiato pochissimo. Sto parlando di Emilio Salgari, che è riuscito a scrivere questi romanzi, queste avventure, Sandokan, il Corsaro Nero, faccio degli esempi, senza essere mai stato in quei posti. Lui semplicemente leggeva i libri e il suo modo di viaggiare era totalmente mentale. La sua creatività era nata proprio dall'essere curioso verso chi invece aveva veramente viaggiato, lasciato degli scritti, e quindi lui su quello si è basato. Quindi è interessante sapere come un personaggio possa, così uno scrittore possa così indicare in modo preciso alcuni posti che non ha mai visitati, semplicemente facendosi raccontare leggendo quello che gli altri hanno vissuto. Per cui mi è venuto in mente proprio questo: viaggiare senza muoversi, eppure sapere e conoscere. Fra l'altro lui si faceva chiamare capitano, ma non lo era affatto, e ha guadagnato pochissimo per il suo lavoro, è stato veramente molto sfruttato.

0: Eccola qui, Mariah Carey, Emotions, che chiude la giornata con me qui su Radio Monte Carlo. Io sono Stefano Gallarini, ci sentiamo domani mattina alle 7, puntuali come sempre. Grazie davvero per il vostro affetto, grazie a Paolo Rossato che è stato in regia. Tra pochissimo Erina Martelli, ma prima come sempre le notizie, e per chi si fa questi giorni di vacanza, insomma, godetevela davvero, ma sempre con la nostra musica. A domani.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Dopo la caduta di un drone russo in Romania, la NATO parla di incidente annunciato e sceglie la prudenza, puntando a rafforzare le difese aeree. L'alta commissaria UE Callas denuncia: Mosca non rispetta più i confini e rotte numero uno Atlantico replica azioni sconsiderate. Monito del governatore di Banca Italia, così Panetta nelle considerazioni in occasione della relazione annuale. La crescita è debole, interventi mirati possono favorire giovani e intelligenza artificiale. Quest'ultima potrebbe aumentare la produttività dell'1%, la transizione però comporta costi. Sabato nero per la viabilità nel nord-est. Brennero bloccato fino alle 19 a causa di una manifestazione ambientalistica in Austria. Autostrada chiusa, deviazioni e limitazioni del traffico tra Verona e Vipiteno. Al di là del confine, oltre 14 chilometri di coda in Tirolo verso l'Italia. Allarme sanità riguardo alle liste d'attesa nel 2026, tempi non rispettati per 2.400.000 visite ed esami, lo rende noto Agenas. Da gennaio ad aprile il 21% degli accertamenti è arrivato in ritardo e troppe ricette non vengono utilizzate perché i cittadini ricorrono al settore privato. Addio a Edgar Morin, il gigante del pensiero complesso. Sociologo e filosofo francese, si è spento a 104 anni. Autore di una produzione ampia e diversificata, si contrapponeva alla sociologia tradizionale in nome di una riflessione sull'umanità. Fu l'ultimo erede dell'illuminismo. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Tennis al Roland Garros, oggi in campo per i sedicesimi tre italiani, Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Monte Carlo, posso confessarvi che io adoro questa canzone di Toto, I'll Be Over You, qui al nostro spazio dedicato a tutto quello che ci interessa riguardo a quello che succede nel mondo dello sport, della musica e dello spettacolo. L'anno era il 1986, Steve Lukather con Randy Goodrum aveva scritto questa canzone per Julio Iglesias. Poi si erano accorti che la melodia non era proprio nel tipico stile di Julio Iglesias, per non parlare del testo che è molto dolente in questa canzone, si erano tenuti per loro, per fortuna appunto, il pezzo. Era questa la prima canzone che avete ascoltato con me, io sono Erina Martelli, buongiorno, buon sabato, buon tutto, fin qui con Stefano Gallarini, sempre con il nostro Paolo Rossato in regia, siamo insieme per queste tre ore, abbiamo soprattutto da parlare di tennis questa mattina, ci sono un po' di curiosità che riguardano Jannik Sinner e, come avete sentito, curiosità riguardo i giocatori italiani che stanno per entrare in campo oggi. E al solito la nostra grande musica. Ah certo, c'è anche l'AutoGP, curiosità sulla Champions League di quest'oggi e dicevamo la nostra musica oggi. E al solito la nostra grande musica. Ah certo, c'è anche l'AutoGP, curiosità sulla Champions League di quest'oggi e dicevamo la nostra

Mamma mia, che testo ha questa canzone, cattiva! Samuele Bersani su Radio Monte Carlo alle 10.13. Veniamo subito al dunque con gli Open di Francia. Intanto ieri abbiamo visto una partita bellissima tra Djokovic e Fonseca, ha vinto alla fine Fonseca, ma davvero una bellissima prestazione di Nole Djokovic, col caldo naturalmente, la fatica, tutto quello che abbiamo visto praticamente in questi giorni. Gli italiani che giocano oggi, l'avete sentito, sono Matteo Berrettini contro Comesagna, il giocatore argentino che ha battuto Darderi, e io direi di tenere d'occhio Berrettini perché ho visto le sue prime due partite e mi sembra che sia veramente molto in forma. Poi abbiamo Cobolli contro Tien, giocherà un po' prima, credo comincerà a mezzogiorno, Cobolli intorno alle 13, Berrettini, mentre per quanto riguarda Arnaldi contro Collignon dobbiamo aspettare le 14.30. Adesso però con Sinner, che è uscito dalla parte alta del tabellone, proprio in quella zona lì si aprono possibilità. I nostri tre italiani rimasti sono tutti nella parte alta del tabellone, mentre quelli che diciamo sono più quotati per quanto riguarda la vittoria finale del torneo sono tutti nella parte bassa: Zverev, Hodar, Rublev, Fonseca. Il più alto in classifica nella parte alta è Auger Aliassim, quindi vedremo se magari qualcuno degli italiani riuscirà a portarsi avanti. Poi, tornando invece al nostro Jannik Sinner e al malore che ha avuto nella partita contro il più giovane dei Cerundolo, Juan Manuel, c'è stata l'opinione espressa da Boris Becker. Lui ha detto: Jannik è stato costantemente in viaggio dall'inizio di marzo, ha giocato in California, Florida, Monte Carlo, Madrid, Roma, ha continuato a vincere, è semplicemente esausto, è completamente svuotato, può succedere a chiunque. Ha insistito Boris Becker dicendo che secondo lui è proprio un problema di tipo mentale, cioè di una pressione che si è protratta troppo a lungo. Ha detto: questa pressione gli sta dando fastidio, ha detto di aver dormito male, quando si pensa troppo e si è nervosi è difficile appunto dormire, e a quel punto poi scende in campo e non riesce a performare. Sinner stesso ha detto: mi chiedete, avrei dovuto saltare Roma o Madrid? La realtà è che non lo so e non lo sapremo mai.

0: Tear for Fears su Radio Monte Carlo. Automobilisti sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e Colleferro in direzione di Napoli, si registrano 10 km di coda per traffico congestionato. Prudenza e buon viaggio.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49€ e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19€. E acquistando due prodotti Infasil, hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
4: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
13: Buono, veramente.
14: Quando ti dicono che è misura.
13: Veramente?
14: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
15: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
16: È permesso?
17: Prego.
16: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
17: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
16: Gliel'ho consigliato io.
17: No, il manutentore è anche carino, sa?
16: Pure.
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
19: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
20: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75€ e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
21: Termini e condizioni in negozio online.

Come back su Radio Monte Carlo alle 10.28 del nostro sabato 30 maggio. C'è Reporter Gourmet che ci racconta delle difficoltà dei singoli quando vanno al ristorante. Può capitare in alcuni ristoranti in giro per il mondo di essere rifiutati. C'è stata una polemica grandissima a Seoul perché un ristorante aveva esposto un cartello con scritto "Non serviamo la solitudine". Incredibile. Calcolate che secondo i dati di Open Table nel 2025 le prenotazioni per una persona sono cresciute del 19% a livello globale, quindi sono sempre di più le persone che vanno a cercare un tavolo per una sola persona. Cosa ancora più interessante, le persone che vanno a mangiare da sole spendono mediamente molto di più, non poco di più, il 54% in più, perché magari ordinano un vino più ricercato, piccole degustazioni e piccoli extra, guardano di più il menù, quindi scelgono più attentamente. Poi magari se non devono essere obbligati a pagare per due persone si permettono di spendere appunto qualcosa in più. A New York c'è un locale molto famoso dove sono abituati ad avere persone che arrivano da sole e quindi si sono organizzate per farle sedere al bancone. È un bancone che guarda su tutta la sala, quindi è un po' come se fosse il palco di un teatro, e infatti sta funzionando davvero benissimo. E in Giappone è pieno di ristoranti dove si mangia per conto proprio, non è proprio assolutamente un problema. La nostra musica, questo Radio Monte Carlo, c'è il nostro Marco Porticelli che impazzisce per questa di Bruno Mars, Risk It All.

0: Radio Monte Carlo con i Keen e Everybody's Changing.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Dall'osservazione della natura può nascere l'innovazione, lo dimostra Ivan Buzz, uno studente canadese che a soli 15 anni ha progettato BART, una tartaruga robotica pensata per monitorare le barriere coralline senza disturbare gli ecosistemi marini. Ispirandosi alle tartarughe marine, il giovane inventore ha sviluppato un robot capace di raccogliere dati ambientali e individuare possibili minacce con un impatto minimo sulla fauna. Il progetto, nato nella piscina dei nonni e premiato a importanti competizioni scientifiche internazionali, mostra come creatività, tecnologia e passione per l'ambiente possano contribuire alla tutela di uno degli habitat più preziosi e vulnerabili del pianeta.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
7: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
8: Campeggio a 4 a 5 stelle.
9: Certo, con Sandaia.
10: I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto.
11: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
12: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata.
13: Campeggi Sandaia. Al mare, in campagna, vicino alle città.
14: Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili.
15: Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze.
16: Scegli il campeggio su sandaia.it.
17: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
18: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
19: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
18: Oh, Contacta! Adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
21: Che confusione sarà perché...
22: Le leggi le parole? No!
23: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
24: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
23: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
25: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
26: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
27: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
28: Prendiamo due prodotti Luxury
27: e teniamo lo scontrino.
28: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
27: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
29: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
30: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
31: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo.
0: Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
1: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile.

Questo è Zucchero, come il sole all'improvviso su Radio Monte Carlo. C'è Chuck Magazine che ci racconta di Nicolas Cage. Sapete che lui fa parte della famiglia Coppola, ma già all'inizio della carriera non aveva voluto usare il cognome di famiglia. E adesso ha fatto sapere che ha cambiato legalmente il suo cognome. Non è più Coppola, ma è proprio Cage, il cognome che si era scelto. Lui è figlio di August Coppola e nipote di Francis Ford Coppola. E ha sempre detto che quel cognome per lui era ingombrante, perché quando aveva cominciato la sua carriera di attore temeva che venisse considerato un raccomandato, proprio perché lo zio era appunto Francis Ford Coppola, e ha detto: meglio essere il patriarca della mia piccola famiglia che il cugino pagliaccio ai margini di quella di qualcun altro. Ora non sappiamo quali siano i rapporti appunto con i Coppola, probabilmente non sono tanto buoni, e c'è un trascorso appunto nella vita di Nicolas Cage. Lui ha detto che quando i genitori avevano divorziato e lui era un adolescente, si era trasferito proprio nella famiglia di Francis Ford Coppola e della moglie Eleanor, e lui ha detto che quell'esperienza per lui era stata traumatica. Ha detto: era una casa meravigliosa con persone meravigliose, ma non era casa mia. Ancora di più, lui aveva deciso che avrebbe comprato da grande una grandissima casa a San Francisco con i suoi soldi, e ha detto: l'ho fatto, però la cosa triste è che questo successo è stato alimentato dalla vendetta, e quindi ogni volta ripensa a quel periodo così difficile che ha vissuto da adolescente. Ancora un'altra curiosità riguarda il suo nome, perché lui si chiama Nicolas senza H, mentre fa sapere che glielo aggiungono sempre, gli aggiungono sempre questa lettera, perché ovviamente nel mondo anglofono Nicolas ha la H, ma lui dice: mio padre me l'aveva dato per pronunciarlo alla francese, ma in quel caso senza la H sarebbe Nicolas Cage, che non sarebbe male.

Blitz su Radio Monte Carlo. Leggo da Didi Repubblica che c'è un noto assistente vocale addestrato a capire anche i dialetti italiani, perché hanno detto in Italia se ne parlano tanti, è meglio che capisca anche un'inflessione diversa e anche delle parole magari un po' diverse dall'italiano standard. Poi c'è un libro di un giornalista esperto di tecnologia, lui si chiama Jamie Bartlett, che vorrebbe insegnarci a parlare ai chatbot, cioè all'intelligenza artificiale. Il libro si intitola How to Talk to AI, non è ancora arrivato in italiano, e si racconta che intanto ChatGPT riceve 2,5 miliardi di richieste al giorno, e quello che consiglia è soprattutto non dire mai né per favore né grazie all'intelligenza artificiale, perché se lo facciamo cominciamo a pensare di stare parlando con un essere umano, di comunicare con un essere umano, e questo potrebbe alla lunga causare alcuni problemi, perché lo sapete, sono interlocutori addestrati a darci sempre ragione.

0: Heavies su Radio Monte Carlo, questa era Dream on Dreamer. In arrivo ci sono le news del TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Gerry Romano. Nessuna decisione di Trump dopo la riunione nella Situation Room. Fonti della Casa Bianca rivelano accordo tra noi e l'Iran solo se rispetterà le linee rosse. Teheran ribatte, ancora niente intesa definitiva e lancia un missile contro una base in Kuwait. 5 americani feriti. Dopo la caduta di un drone russo in Romania, la NATO parla di incidente annunciato e sceglie la prudenza, puntando a rafforzare le difese aeree. L'alta commissaria UE Callas denuncia Mosca non rispetta più i confini e Rutte, numero uno atlantico, replica azioni sconsiderate. Contro la propagazione del virus Ebola scatta l'obbligo di autodichiarazione per chi arrivi in Italia, anche indirettamente ed entro un periodo di 21 giorni, da Congo e Uganda. Lo prevede un'ordinanza del ministro Schillaci, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Bisogna comunicare la propria provenienza. Arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della donna la cui figlioletta di 2 anni, il 9 febbraio, fu trovata senza vita a Bordighera, nell'Imperiese. L'uomo è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Anche la mamma della bimba è in carcere. Sabato critico per la viabilità nel nord-est. Brennero bloccato fino alle 19 a causa di una manifestazione ambientalistica in Austria. Autostrada chiusa, deviazioni e limitazioni del traffico tra Verona e Vipiteno. Il rispetto delle raccomandazioni da parte degli utenti sta limitando i disagi. Tennis a Parigi, in campo per i 16esimi, Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Fuori Djokovic e De Mignaur. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Dopo un anno il Monza torna in Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

La canzone in cui Michael Jackson e Paul McCartney si azzuffano per una ragazza. The Girl Is Mine, Radio Monte Carlo, le 11:06, siete con me, io sono Erina Martelli e vi ho parlato di tennis, ovviamente perché lo sapete che io sono una maniaca del tennis, però oggi è la giornata della finale di Champions League. Perché si gioca alle 18 e non alle 21 come capita di solito? Intanto specifichiamo che si tratta di Paris Saint-Germain-Arsenal e che abbiamo una rappresentanza italiana perché c'è il nostro Riccardo Calafiori appunto nell'Arsenal, felicissimo di giocare, dice che una partita del genere l'aveva giocata soltanto alla PlayStation, quindi speriamo davvero di vederlo in campo, si giocherà a Budapest. Insomma, il presidente della UEFA, Čeferin, ha detto che vuole rendere questo evento più accessibile per i tifosi, cioè se le partite sono infrasettimanali va benissimo alle 21, anche perché la gente smette di lavorare e riesce a raggiungere lo stadio, però il sabato perché non fare alle 18 significa finire prima? A prescindere da supplementari o rigori e dare ai tifosi l'opportunità di godersi il resto della serata con amici e familiari chiacchierando della bella partita. Inoltre c'è anche la questione dei tifosi di Cina e India che avranno la possibilità di vedere la partita in un orario più accessibile. Poi ci sono le ricadute economiche sulla città, a parte che Budapest è veramente uno spettacolo, c'è ovviamente così l'opportunità per i tifosi di andare a cena dopo la partita, insomma si godono un po' la città. Poi si possono fare le gite di un giorno, non c'è tutto lo stress legato alla logistica per dover tornare a casa di notte, quindi sono tutte ottime ragioni. Poi alla fine vedranno se gli ascolti saranno buoni, certo che terranno le 18, se gli ascolti saranno meno buoni di sicuro si ritornerà alle 21. La nostra musica con Malika Ayane, la sua canzone nuova sanremese, Animali Notturni.

La voce bellissima di Mia Cooper per Gaben, Lost and Found su Radio Monte Carlo. C'è una notizia che ha a che fare con una compagnia aerea americana, la Southwest Airlines, che ha cambiato una regola. Questa regola era partita da gennaio e si imponeva ai passeggeri plus size, quelli sovrappeso, che non riescono a stare nel singolo posto con i braccioli abbassati, l'obbligo, dicevamo, di acquistare un posto adiacente o un altro posto. Beh, per forza deve essere quello adiacente, evidentemente. C'è stata una rivolta da parte dei viaggiatori americani e alla fine sono tornati indietro rispetto a questa decisione. Non sarà più necessario acquistare un posto extra nel caso in cui siano disponibili sedili adiacenti, verranno dati gratis, altrimenti il passeggero verrà messo nel volo successivo, anche in questo caso senza costi extra.

0: Blindfold di Morcheeba su Radio Monte Carlo. Attenzione automobilisti, siamo sulla 1 verso Milano, c'è una coda di 2 km tra il bivio di diramazione Roma Nord e Ponzano Romano per un incidente. Prudenza e buon viaggio.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamiq.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamiq?
1: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
10: Matteo!
11: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
12: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
14: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
15: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
19: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
20: Corri da
10: Mediatroni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. TaneTag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Un classico di ABC, questa When Smokey Sings, qui su Radio Monte Carlo alle 11.29. Sono emozionata perché sto leggendo di questi mega personaggi che amano tantissimo l'Italia e alla fine in qualche modo contribuiscono ad accrescere il soft power italiano all'estero. Per esempio c'è John Grisham, non è una novità che lui ami l'Italia, perché c'è stato tantissime volte, spesso l'ha raccontato, che lui ama l'Italia, l'arte, il cibo italiano. Insomma, lui è nato 71 anni fa nell'Arkansas e ha comprato una villa a Cortona in provincia di Arezzo, poco distante da quella di Jovanotti. È immersa nella natura, però è vicina al centro storico. Lui aveva già visitato Cortona negli anni scorsi e tra l'altro, proprio ispirandosi a quella visita, aveva scritto il sequel del bestseller Il Socio, cioè Lo Scambio. Peraltro vorrebbe anche attivarsi per sostenere gli scrittori italiani di quella zona, vedremo. E poi abbiamo Dua Lipa che si sposa con Callum Turner, e lo sapete che si sposa in Sicilia. Ora è tutto molto segreto, tutto molto blindato, però si sa che la cerimonia sarebbe prevista il 5 giugno in una dimora settecentesca a Bagheria, e che probabilmente sono già sia Dua Lipa che Callum Turner che molti ospiti in Sicilia. Grandi celebrazioni che si concluderanno il 7 giugno. Non vogliono avere la polizia municipale, ma tutta la security sarà privata, a quanto leggiamo. E naturalmente adesso c'è tutto il toto ospiti, cioè il toto invitati. Innanzitutto si fa il nome di Elton John, perché pare addirittura che canterà durante la cerimonia. Potrebbe essere, per quanto leggiamo, appunto il testimone di nozze di Dua Lipa, e poi un sacco di altri nomi, ma nessuno di questi è confermato. Si parla di Mark Ronson, Charlie XCX, Taylor Swift, ho letto anche da qualche altra parte, e poi si parla insistentemente di Olivia Dean. Lei forse ci sarà, forse è già in Italia. Sapete noi cosa facciamo? L'ascoltiamo. I could

Craig David All The Way su Radio Monte Carlo alle 11.37. Anche il Belgio ha consigliato ai suoi cittadini di tenere in casa un kit di emergenza. C'era già stata la Commissione Europea l'anno scorso, se ricordate, che aveva dato delle indicazioni. C'è un kit di emergenza che è consigliato per essere trasportato in uno zaino. Dovrebbe contenere documenti di identità fondamentali, articoli di base per l'igiene, il primo soccorso, un caricabatterie per cellulari, un power bank, un coltellino multiuso e un fischietto per segnalare la propria presenza. Poi ne consigliano un altro da tenere a casa, soprattutto se dovesse mancare l'elettricità per un po'. Ci vogliono biscotti, frutta secca, acqua, barrette energetiche, penna, carta e ancora è consigliabile avere una radio. Una radio è importante averla, secondo appunto la Commissione Europea, soprattutto se avete la possibilità di averla con le batterie, altrimenti anche con il collegamento elettrico va bene, quindi vedete che la radio alla fine sopravvive sempre e ci torna sempre utile. Urban Species, questa è Spiritual Love.

0: Urban Spaces, Spiritual Love su Radio Monte Carlo. In questi giorni ci sono state un po' di polemiche a proposito di un cantautore che ha detto di non volersi spendere su posizioni politiche opposte, e questo cantautore lo ha fatto in passato tante volte, però ha scritto anche tante canzoni semplicemente d'amore, meravigliose, e una di queste è in arrivo.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
9: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
13: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì. Una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
14: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
15: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
16: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
17: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Gaia, ricordati di compilare il 5x1000 quest'anno.
19: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
18: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
19: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
20: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Che canzone questa di Francesco De Gregori, Rimmel su Radio Monte Carlo. C'è Rocole che ci racconta una storia straordinaria che ha a che fare con una fan di Taylor Swift. Ora, noi sappiamo che le discografiche puntano tutto sui super fan, che sono quelli disposti a spendere tantissimo per il loro idolo, per concerti, edizioni limitate di dischi, libri, cose così, ma non si era mai pensato ai fan che riescono a guadagnare dai loro idoli, ed è il caso di questa 26enne che si chiama Olivia Lynn, conosciuta sui social come Swifties for Eternity, ed è una super fan di Taylor Swift. Lei si è trasformata nel giro di pochi anni in una potenza mediatica. Ha su Instagram 630.000 follower, altrettanti su TikTok, e continua a pubblicare contenuti, news, aggiornamenti su Taylor Swift. Fino a qualche anno fa lei faceva un normale lavoro d'ufficio, poi lo ha abbandonato dopo The Eras Tour perché milioni di fan di tutto il mondo cercavano informazioni sulle date dei concerti e finivano sul suo profilo. Di conseguenza lei ha finito per avere tantissimi contatti, sponsorizzazioni addirittura, senza avere nessun legame vero con diciamo Taylor Swift e il fan club ufficiale, però questo la sta rendendo veramente ricca.

0: Tenen e Femi Cuti per Make You Crazy su Radio Monte Carlo. In arrivo le news del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Al Brennero blocco stradale fino alle 19 per una manifestazione ambientalistica in territorio austriaco. Danneggiata la ferrovia, rogo sui binari, treni in ritardo. L'invito dei governatori preoccupati, seguite tutte le indicazioni, in campo la protezione civile. Dopo il drone russo caduto in Romania, presunto avvistamento su Monaco, scalo bavarese chiuso per un'ora, nessuna conseguenza. Il velivolo senza pilota entrato per 4 minuti nello spazio aereo rumeno non è stato abbattuto. Secondo Bucarest c'era poco tempo per farlo senza rischi. Missile iraniano contro una base in Kuwait, 5 americani feriti, 2 velivoli danneggiati, lo rende noto Bloomberg, mentre il negoziato arranca. Gli USA si dicono in possesso di arsenali sufficienti in caso di ripresa bellica. La minaccia a Teheran arriva dal capo del Pentagono. Monito del governatore di Banca Italia, così Panetta, nelle considerazioni in occasione della relazione annuale. La crescita è debole, interventi mirati possono favorire giovani e intelligenza artificiale. Quest'ultima potrebbe aumentare la produttività dell'1%, la transizione però comporta costi. Addio a Edgar Morin, il gigante del pensiero complesso. Sociologo e filosofo francese, si è spento a 104 anni, autore di una produzione ampia e diversificata, si contrapponeva alla sociologia tradizionale in nome di una riflessione sull'umanità. Fu l'ultimo erede dell'illuminismo. Tennis al Roland Garros, oggi in campo per i 16esimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, dico, certo.
4: Eh beh, ma i nostri controlli.
5: No, no, non
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Radio Monte Carlo con Simply Red. Siete sempre con me, io sono Erina Martelli e la puntata di oggi di Ispirazioni la dedichiamo a Mel Blanc, che è stato comico, conduttore radiofonico, voce di tantissimi personaggi animati, una vera leggenda negli Stati Uniti. Oggi è l'anniversario della sua nascita, perché lui è nato il 30 maggio del 1908 e proprio perché lui è diventato famoso per la sua voce, Ispirazioni di oggi è dedicato alla voce. Ci sono voci che risuonano dentro una stanza anche quando una persona è uscita. Restano attaccate a un ricordo, a un'estate, a un viaggio in macchina, a una sera in cui avevamo bisogno di non sentirci soli. La voce di chi ci ha detto ce la farai, quando non ci credevamo più. La voce di chi ci ha chiamato per nome nel giorno in cui ci sentivamo invisibili. E poi ci sono altre voci, quelle che non conosciamo davvero, eppure entrano nella nostra vita. La voce di una cantante che sembra esattamente sapere cosa stiamo provando e che ci consola più di tante spiegazioni. La voce di un doppiatore che ha dato vita a un personaggio che per noi è come uno di famiglia. Le voci di chi parla alla radio, che ci accompagnano in macchina mentre torniamo a casa, in cucina mentre prepariamo il pranzo, in una stanza dove facciamo un po' di posto per loro. Chiacchierano, ridono, raccontano, informano, ci fanno compagnia nel momento esatto in cui ne avevamo bisogno. Ci sono voci che ci hanno cresciuto, voci che ci hanno chiamato per rientrare quando giocavamo e faceva buio, voci che ci hanno detto copriti che fa freddo e allora ci sembrava una frase qualunque, mentre oggi capiamo che era un modo semplice per esprimere amore. Ci sono voci anziane, un po' incerte, che magari tremano al telefono per esprimere amore. Ci sono voci anziane, un po' incerte, che magari tremano al telefono e chiedono soltanto «quando passi?».

in una telefonata che vorremmo ricevere ancora una volta. Ci sono voci che vivono dentro di noi, nelle canzoni che dobbiamo ascoltare fino alla fine, nei nomignoli affettuosi con cui ci chiamano gli altri, nei torna presto, nei sono fiero di te, nei ti voglio bene, detti piano, magari all'ultimo momento, magari troppo raramente. Perché alla fine la voce è uno dei modi più misteriosi che abbiamo per volerci bene. Certe voci arrivano dritte al cuore, a volte cambiano forma, ma continuano a parlarci. Sono le voci che restano.

Smith, Cool Kids su Radio Monte Carlo. Tra le tante cose interessanti di sport che ci sono in questo weekend c'è anche la MotoGP, lo sapete, c'è il Gran Premio d'Italia al Mugello e avremo Marco Bezzecchi in pole position, secondo Raul Fernandez e poi Jorge Martin terzo. Per quanto riguarda gli altri italiani, Bagnaia sesto, Di Giannantonio settimo, Morbidelli nono. Interessante anche la quarta posizione di Marc Marquez, che lo sapete ancora tanti dolori eppure ha voluto esserci a tutti i costi. Poi ci sono interessanti dichiarazioni di Lewis Hamilton a proposito del prossimo Gran Premio di Formula 1, quello del Principato di Monaco. Lui si sente molto ottimista, dice che quella di Monaco è l'unica pista in cui la potenza non è fondamentale, perché là è tutta una questione di prestazioni del telaio, quindi dice a Monaco dovrebbe essere divertente. Ci crediamo.

0: Luna Pop, un giorno migliore su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 1 verso Napoli. Il traffico è bloccato tra Rioveggio e Pian del Voglio per un incidente. Prudenza e buon viaggio.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza uso di antibiotici.
7: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te. Una buona e una ottima.
10: Wow.
9: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura dal 1954. Murprotec.it.
11: Murprotec. Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
12: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
13: Che confusione sarà perché...
14: Le leggi le parole? No.
15: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
16: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
15: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
7: È Evolutia,
6: la nuova cucina arredissima.
7: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
6: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
7: Veramente?
6: Arredissima, dove la vita è issima.
8: Arredissima.

Aretha Franklin su Radio Monte Carlo, mezzogiorno e 29. Vediamo queste notizie così simpatiche che ci ha trovato la nostra Rebecca Papi, e questa viene da Open. Parliamo ancora di mondiali di calcio, perché c'è un influencer che ha 32 anni, si chiama Velen Scarsini, è argentino ed è conosciuto come El Scarso. Abbiamo parlato prima di un influencer che è riuscito a fare fortuna grazie a Taylor Swift, al suo amore per Taylor Swift. In questo caso lui sfrutta la sua passione per il calcio per far diventare famoso un altro, nel senso che El Scarso ha studiato i social di tutti i calciatori che saranno presenti ai mondiali per cercare quello con meno follower in assoluto, e l'ha trovato. È un giocatore della Nuova Zelanda, si chiama Tin Payne, ha meno di 5.000 follower e lui ha deciso che lo vuole far diventare famoso, e ci sta riuscendo, nel senso che questo calciatore è riuscito a partire da 5.000 followers e ad arrivare a 1.500.000 in 5 giorni, e quindi ha guadagnato 1.000 followers al minuto. Questo perché El Scarso ha detto: lo so che tanto tutti tiferemo per le nostre nazionali, però volete mettere che tutti noi decidiamo a prescindere di sostenere un giocatore? E quindi hanno scelto questo Tin Payne. Ora lui ha un numero di seguaci 5 volte più grande del capitano della Nuova Zelanda, che è l'attaccante del Nottingham Forest, Chris Wood, e probabilmente arriveremo ai mondiali che avrà ancora più follower. Poi non lo so se si conosceranno Tin Payne e El Scarso, io mi auguro di sì, perché credo che poi arriverà anche un guadagno extra grazie a tutti questi follower a Tin Payne, quantomeno un regalino glielo dovrebbe fare a El Scarso. La nostra musica qui su Radio Monte Carlo.

Eh sì, Marco Mengoni, l'essenziale appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. C'è un gruppo tedesco che ha avuto un grande successo da noi nel 1996 e un po' in tutta Europa, poi noi li abbiamo più sentiti, ma continuano ad essere delle star in Germania e non solo. E la canzone dei Fussgarden era questa.

0: country. Attenzione automobilisti all'ascolto di Radio Monte Carlo, siamo sulla 1 Milano-Napoli panoramica. Il traffico è bloccato tra Rio Veggio e Pian del Voglio in entrambe le direzioni per un incidente. Ci sono 3 km di coda tra Sasso Marconi e Pian del Voglio in direzione di Firenze. Prudenza e buon viaggio.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
11: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
12: Termini e condizioni in negozi online.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

Cure su Radio Monte Carlo. Allora, visto che Jannik Sinner è uscito, stessa cosa per Djokovic, e Carlos Alcaraz non ha nemmeno cominciato il Roland Garros, ci si chiede chi sarà a vincerlo, perché senz'altro sarà un vincitore che non c'è mai stato finora, e peraltro un vincitore diverso da Alcaraz o Sinner, che si sono spartiti negli ultimi tempi tutti i tornei del Grande Slam. Le speranze è che possa comunque essere un giocatore italiano, perché no, ne abbiamo tre che sono ancora in corsa. Peraltro c'è il nostro Flavio Cobolli, che in campo adesso contro Tien è in vantaggio di un 7-0 e 2-0. Ora Somber, questo è Potential.

0: questa Wonderful World di James Morrison è l'ultima canzone ascoltata con me per questo sabato qui su Radio Monte Carlo. Grazie di cuore da parte mia, io sono Erina Martelli, e da parte di Paolo Rossato che ha curato la regia. Arriva Drive Up, poi le news del TGCom 24 e poi sarete con Marco Porticelli. Ci risentiamo domani dalle 10. Bacio!
1: Drive Up. Buon pomeriggio da Aldo Preda. Esattamente 79 anni dopo la prima vittoria di una Ferrari con motore a 12 cilindri, a Roma è stata svelata la Luce, prima auto elettrica prodotta a Maranello. Il design è stato affidato al collettivo di San Francisco Love From, lo stesso che ideò le forme dell'iPhone. Il contenuto tecnologico di questa vettura è elevatissimo. 4 motori elettrici montati sulle 4 ruote per una potenza complessiva di 1050 cavalli e oltre 310 km orari di velocità massima, 530 km l'autonomia stimata. La Luce è anche la prima Ferrari a 5 posti. Il listino parte da 550.000 euro. Dopo la Lancia Y, anche la Grande Panda viene proposta sul mercato con il propulsore a benzina turbo 100 e cambio manuale a 6 marce. Una risposta concreta alle richieste del mercato. Nel segmento B, oltre la metà degli automobilisti continua a preferire il cambio manuale, mentre le motorizzazioni benzina rappresentano ancora il 45% delle vendite delle berline. Sul piano dello stile arrivano le nuove tinte bicolore con tetto nero. Debutta anche il rosso Passione, che richiama la partnership di Fiat con il progetto internazionale RED. Audi continua a puntare sulla flessibilità tecnologica di cui il diesel è un pilastro. Lo fa con l'arrivo di un nuovo motore che debutta sulla A6 e va a completare la gamma di uno dei modelli di punta della casa dei quattro anelli. Stiamo parlando del V6 3000 TDI. Per la prima volta la tecnologia mild hybrid viene abbinata alla sovralimentazione a 2 stadi mediante turbocompressore a gas di scarico e compressore elettrico. Un motore che, oltre a ottime prestazioni, offre anche consumi ridotti. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Missile iraniano contro base USA nel Kuwait. Feriti 5 soldati. Così Teheran, pronti a un'intesa di pace dignitosa. Trump rimanda la decisione finale. Il Pentagono ribadisce, accetterà solo un buon accordo. Aeroporto chiuso e poi riaperto a Monaco di Baviera dopo l'avvistamento di un drone, seguito a quello russo caduto in Romania. Condanna di NATO e UE, parla Zelensky, pronti a difendere Bucarest. Ancora raid di Mosca sull'Ucraina. Brennero bloccato fino alle 19, manifestazione di ambientalisti in Austria, pronto un piano d'emergenza. Si consiglia di limitare gli spostamenti verso nord da Trento o di deviare attraverso il passo del Tarvisio. Danneggiata la ferrovia, rogo sui binari, treni in ritardo. L'orrore senza fine di Beatrice, morta a 2 anni a Bordighera il 9 febbraio, nel cellulare del compagno della madre, le foto dei lividi e il video in cui la facevano fumare, arrestato l'uomo per maltrattamenti aggravati, la donna era già in carcere. Appelli in 2000 e funerali della professoressa Montefalcone e della figlia, morte alle Maldive in un'immersione con altri 3 italiani, presente il rettore dell'Ateneo Genovese che ha pure inviato il proprio stendardo, le parole del prete in chiesa, Monica e il mare, Giorgia il sole. Calcio dalle 18 a Budapest PSG Arsenal, finale di Champions League. Tennis al Roland Garros i 16esimi, in campo Cobolli. Contro Tien Flavio fa suo il primo set per 6-2. In questi minuti al via Berrettini contro Comesana, dalle 14.40 Arnaldi Collignon. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

0: Appetite, questi sono i Prophet Sprout su Radio Monte Carlo. Cominciamo con loro alle 13 e 6 minuti, insieme fino alle 4 di questo pomeriggio. Io sono Marco Porticelli, con me c'è Dario Rizzuto, di ritorno da Palermo, splendida Sicilia. Un saluto a proposito a tutti gli amici siciliani, ma chiaramente a tutta Italia. Salutiamo e ringraziamo anticipatamente anche chi collabora per l'intero fine settimana: Rebecca Papi in redazione programmi, Paolo Ravasi ha firmato la playlist di questi due giorni, musica bellissima, e ringraziamo Irina Martelli che è stata con noi sino a qualche minuto fa, ricordando che la nostra giornata si apre ogni fine settimana con Stefano Bregatto, Stefano Gallarini che abbraccio. Noi saremo insieme fino alle 4, come vi dicevo, abbiamo tante belle cose da raccontarvi. Irina non si è fatta sfuggire l'occasione per parlare di tennis, essendo lei grande appassionata, ma ci potremo tornare, anzi ci torneremo con tutti gli aggiornamenti dei match di quest'oggi. MotoGP in pista al Mugello per il Gran Premio d'Italia, la Sprint Race scatta alle 15. Altra cosa che riguarda lo sport: Londra ospiterà per la prima volta in assoluto il premio individuale più prestigioso del calcio, parliamo del Pallone d'Oro 2026. Poi una tendenza che sta diventando virale, cioè il trinket swapping, che consiste nello scambiarsi piccoli oggetti di scarso valore economico, ed è anche vero che questa cosa un po' ritorna. Se ricordiamo un po' le nostre vecchie collezioni, lo scambio magari di figurine, queste cose qua, adesso torna in una nuova veste, diciamo 3.0, e vi descriverò anche quali sono le caratteristiche principali. Ma parliamo anche di musica, perché oggi parte ufficialmente il tour negli stadi di Tiziano Ferro, che festeggerà sul palco i 25 anni dall'uscita di Perdono, il pezzo che lo ha consacrato definitivamente. Tiziano Ferro qua insieme a Giorgia, la canzone nuova si intitola Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

Wish I Didn't Miss You, lei è Angie Stone, Radio Monte Carlo, le 13:14, buon weekend e grazie per aver scelto la nostra musica, la nostra compagnia. Dicevamo qualche minuto fa della MotoGP al Mugello per il Gran Premio d'Italia, la sprint race parte alle 15, domani alle 14 c'è la gara, torna in pista anche Marc Marquez, Pirro al posto degli infortunati, parliamo di Alex Marquez e Joan Zarco, ma c'è anche la Formula 1 di cui è interessante parlare, già questa mattina ha fatto un accenno anche Irina perché la prossima settimana c'è il Gran Premio di Monaco che ovviamente

Noi seguiremo in diretta con tutti gli aggiornamenti dal circuito. La Formula 1 cambia questa configurazione proprio in occasione del Gran Premio di Monaco. Vorrei tornarci tra qualche minuto a proposito dei dettagli tecnici che per alcuni non sono plausibili, ma effettivamente quando si tratta di sicurezza bisogna stare attenti a determinati particolari, e in questo caso il Gran Premio di Monaco è sotto osservazione. La nostra grande musica adesso con i Verve, questa è Lucky Man.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo, un aggiornamento anche dal tennis per gli Open di Francia. Ci sono in campo Flavio Cobolli, Leonard Tien, al momento 6-2, 5-2, chiaramente in vantaggio Flavio Cobolli.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Per molti il futuro è solo incertezza.
5: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
8: È permesso?
9: Ah, proprio lei!
8: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
9: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
8: E risparmia sulla bolletta.
9: Posso metterlo io?
8: È meglio applicato da un professionista.
9: Come lei?
8: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: 1878 sa di felicità.
1: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. 8 per 1000 unionebuddista.it.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
4: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Da Tamara Donà
6: e da Giancarlo Cattaneo.
5: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
6: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
7: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Gli America di Ventura Highway, tutt'altro che un'autostrada, un highway, il tracciato del Gran Premio di Monaco, perché la Formula 1 cambia la configurazione in questa occasione. Niente stride mod, cioè auto 2026, due depotenziate sulle strade di questo circuito. Resta la modalità sorpasso per le monoposto, che non potranno sfruttare comunque una delle novità più delicate del nuovo regolamento, la modalità aerodinamica da rettilineo, che permette alle ali mobili anteriori e posteriori di ridurre la resistenza all'avanzamento e aumentare la velocità. La decisione arriva dopo aver visto con attenzione la mappa ufficiale del tracciato per il prossimo Gran Premio, quello appunto a Monte Carlo, dove sono state indicate delle zone di attivazione proprio di questo sistema, e a questo si aggiunge anche l'imposizione di una mappatura specifica per la parte elettrica della Power Unit, che di fatto riduce la potenza a disposizione dei piloti. Dunque le Formula 1 saranno di fatto disinnescate, ed è una scelta che è stata presa per ragioni di sicurezza su un circuito in cui le vie di fuga sono praticamente inesistenti, i muri sono vicinissimi e ogni errore lo si paga immediatamente. Le nuove monoposto sono state progettate attorno a un equilibrio molto diverso rispetto al passato, cioè più peso nella parte elettrica della Power Unit, maggiore gestione dell'energia e soprattutto aerodinamica attiva. Le ali possono passare da una configurazione ad alto carico, utile in curva, a una a basso drag, pensata proprio per i rettilinei. Non ho ancora raccolto le opinioni nelle varie interviste rilasciate dai vari piloti, ma immagino che in molti non saranno d'accordo su queste cose, ma ripetiamo, il motivo è legato soprattutto alla sicurezza. Manca ancora una settimana, quindi siamo pronti ad accogliere nuove sorprese su quello che resta comunque uno dei circuiti più affascinanti del circus della Formula 1. Siete su Radio Monte Carlo, sono le 13:29 minuti. E adesso sentiamo la nuova canzone di Teddy Swims.

A Thousand Miles, lei è Vanessa Carlton, che tra l'altro ha pubblicato un album nuovo, Veils, a metà dello scorso mese di aprile, ed è il suo settimo disco. Tra l'altro è comparsa a sorpresa al Coachella, il festival che si tiene nel deserto californiano, insieme a Teddy Swims, che qualche minuto fa abbiamo ascoltato, e hanno eseguito proprio questa canzone. L'esibizione è diventata molto discussa online perché c'è anche un dietro le quinte. Lei era molto spaventata, lo ha rivelato a People, dal fatto che il forte vento, perché da quelle parti quello c'è, potesse rovinare la performance, trasformando in un potenziale disastro meteo quello che poi è diventato un aneddoto molto discusso. Ma le cose sono andate molto bene, l'esibizione è stata meravigliosa. State ascoltando Radio Monte Carlo, questo è il nostro pomeriggio di sabato e questa è la nostra grande musica. Arriva anche la voce di Whitney Houston.

0: I look to you, Whitney Houston su Radio Monte Carlo, aggiornamento tennis degli Open di Francia, Cobolli Tien 6-2, 6-2 e al momento 3-2.
1: Solo musica di gran classe, questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
5: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
6: Sì.
7: Quando ti dicono che è misura.
6: Sì.
7: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
13: Sai che suono ha la serata perfetta?
14: Deliveroo!
13: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
16: Prendiamo due prodotti Luxury
15: e teniamo lo scontrino.
16: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
15: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
19: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
21: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Partito Animale, lui è Raf e questa è Radio Monte Carlo. Allora, Londra ospiterà per la prima volta in assoluto il premio individuale più prestigioso del calcio con la cerimonia del Pallone d'Oro edizione 2026. Il Pallone d'Oro per la prima volta è stato assegnato nel 1956 all'inglese Stanley Matthews ed è da tempo sinonimo di eccellenza calcistica. In una dichiarazione gli organizzatori hanno affermato che ospitare la 70ª edizione a Londra rafforza ulteriormente lo status di marchio di prestigio mondiale, sottolineando l'espansione di questo premio oltre quelle che sono le radici francesi. Con i mondiali FIFA 2026 all'orizzonte, la corsa al pallone d'oro di quest'anno sta già generando un grande dibattito. Il capitano dell'Inghilterra Harry Kane è tra i principali contendenti dopo una stagione molto importante al Bayern Monaco. Se dovesse trionfare diventerebbe il primo vincitore inglese dal 2001, quando all'epoca vinse Michael Owen. Storicamente il premio è stato dominato da Lionel Messi, che detiene il record di 8 palloni d'oro, e da Cristiano Ronaldo, che invece ne ha 5. La loro era ha caratterizzato quasi 2 decenni di calcio, ma il panorama attuale sembra molto più aperto. L'evento storico in programma il 26 di ottobre segnerà così il 70esimo anniversario di questo premio, portando i riflettori del calcio mondiale proprio nella città di Londra. La sede deve ancora essere confermata, ma l'attesa sta già crescendo. Per il momento si discute quale potrebbe essere quello nel calendario sportivo, un evento così importante soprattutto per la città di Londra. 13:52 Radio Monte Carlo, mettiamo Bruno Mars.

0: In the Deep, lei e Adele, questa è Radio Monte Carlo. Tra poco le breaking news del TGCOM 24, prima però c'è il cinema.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Radio Monte Carlo, sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
11: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Un attacco missilistico iraniano contro una base aerea in Kuwait ha causato lievi ferite a diversi americani e danneggiato due droni. Il presidente Pezeshkian dice che l'Iran è pronto a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra in corso con gli Stati Uniti e alle tensioni regionali. Cambiamo argomento, manifestazione ambientalista in corso al Brennero con circa 500 dimostranti che hanno occupato l'autostrada a Matrei in Tirolo, manifestazione che si sta comunque svolgendo in modo pacato e non si registrano disagi. Confermate intanto la pista dolosa per i roghi nelle centraline delle ferrovie tra Verona e il Brennero. Svolta nell'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni a Bordighera lo scorso 9 febbraio, arrestato il compagno della mamma della piccola, l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della bimba ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga. A Genova è terminato il funerale per Monica Montefalcone, per la figlia Giorgia Somacal, morte insieme a altre 3 persone alle Maldive. Le esequie nella chiesa di San Francesco di Pegli, i 2 feretri sovrastati da fiori bianchi, hanno lasciato la chiesa. Germania, rientrato l'allarme all'aeroporto di Monaco di Baviera, dove in mattinata 2 piloti di un aereo hanno riferito di aver avvistato un drone. In seguito alla segnalazione si è deciso di chiudere le piste dello scalo. Chiudiamo con il calcio, attesa per la finale di Champions League che si assegna oggi a Budapest tra Arsenal e Paris Saint-Germain. Si gioca dalle 18. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da 1 chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
10: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Can Do, loro sono Derry Lola e Joe Notes, un duo che ha avuto una discreta longevità, poi le cose sono andate male e proprio la disputa legale tra i due si è conclusa lo scorso anno con questo arbitrato privato, ma hanno lasciato intendere entrambi, tra l'altro, che una reunion del duo è molto improbabile. Molto spesso capita che le band o comunque si separino e poi ritorni questa voglia di suonare nuovamente insieme, la cosa non si farà. Un'intervista recente in cui John Oates, uno dei due, ha definito il percorso un'eredità veramente che pochissimi possono eguagliare, parlando però del rapporto con l'altro suo compagno, cioè Al, come qualcosa di ormai veramente un po' amaro. John Oates intanto continua la sua attività solistica, perché in quest'anno è impegnato in un tour nordamericano con la band e porta dal vivo dei brani storici, proprio come quello che abbiamo appena ascoltato qua su Radio Monte Carlo. 7 minuti dopo le 2 del pomeriggio, io sono Marco Porticelli, c'è Dario Rizzuto con me in regia. Un'occhiatina anche allo sport, agli Open di Francia. Cobolli e Tienne, è andata bene per i colori italiani. Cobolli ha chiuso il match con 6-2, 6-2, 6-3. Intanto in campo ci sono anche Berrettini e Comesana. Al momento Berrettini 3, Comesana 3. Situazione di parità, e nel corso dei prossimi minuti vi daremo tutti gli aggiornamenti riguardanti questo torneo di tennis. Nel frattempo la nostra grandissima musica ci accompagna in queste prime ore del pomeriggio di sabato. Ancora una volta grazie per aver scelto Radio Monte Carlo. La prossima è di Seiku e la canzone si intitola Catching Bodies.

La bella voce di Daido, questa era Life for Rent su Radio Monte Carlo. Un po' di argomenti legati all'intelligenza artificiale, tra l'altro più tardi ci torneremo anche con Money Secrets. Sapete che a Seoul la Galaxy Corporation ha organizzato una sfilata dedicata all'intelligenza artificiale fisica, mettendo fianco a fianco modelli e robot vestiti con abiti firmati, e qui parte ovviamente la discussione. Sulla passerella i robot hanno camminato insieme ai partner umani, ma non soltanto, perché lo show si è trasformato anche in una performance tra danza, coreografie sincronizzate e anche incontri di box tra umanoidi davanti a un pubblico che ovviamente era dotato di smartphone e videocamere e riportava tutte queste cose attraverso dei video che poi sono stati pubblicati. Questa cosa ha messo in discussione ancora una volta il ruolo dell'intelligenza artificiale, il rapporto con quello che è l'uomo e come finirà. Lo scopriremo soltanto vivendola. Siete su Radio Monte Carlo e adesso c'è Pino Daniele.

0: Una meraviglia la canzone di Pino Daniele su Radio Monte Carlo Era Bambina, e tra poco ritorna l'appuntamento con Money Secrets.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte!
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No!
12: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
14: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
15: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
16: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
17: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
18: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
19: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
21: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
20: Spiega meglio.
21: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: You Might Need Somebody. Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo e lei era Randy Crawford.
1: Radio Monte Carlo. Money Secrets. Money Secrets.
0: Appuntamento con Money Secrets con Alfio Bardolla. Eccolo qua, Alfio, buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Ti vedo un po' terrorizzato dall'intelligenza artificiale.
2: Sì, lo sono.
0: Possibile?
2: Lo sono e io sono uno smanettone e quindi nasco come piccolo nerd. Sì. E poi mi sono messo verso la parte finanziaria, però vi devo dire sono molto molto molto molto molto preoccupato.
0: E non sei l'unico, perché in
2: ma
0: giro
2: molto di più
0: tutti,
2: delle...
0: tutti quanti hanno questo grande timore,
2: no,
0: spariscono mestieri,
2: no, secondo me non, no, secondo me non se ne rendono ancora conto. No, sono come quelle cose come internet per le agenzie di viaggi, no?
0: Sì.
2: non te ne rendi conto finché non sei dentro, quindi È un bel tema. Allora, la prima cosa è che l'intelligenza artificiale raddoppia ogni 3 mesi, cioè la capacità di calcolo di tecnologia di sviluppo e via dicendo, e alcune intelligenze artificiali stanno andando avanti a svilupparsi da sole, cioè non hanno più bisogno di noi. Questa cosa è super preoccupante. Il fatto che il 95-97% dei lavori sparirà, anche questo è super preoccupante, perché nel momento in cui ci sarà l'intelligenza artificiale agganciata alla robotica, cosa che io invece, io ho investito i miei soldi negli ETF sulla robotica, giusto per dare anche un consiglio finanziario che non posso dare e quindi non è un consiglio ma è semplicemente una mia opinione su dove ho messo i miei soldi. Questa cosa sostituirà tutto, perché non ci sarà più bisogno di noi in radio, perché il software farà gli script da solo.
0: Quindi non soltanto il cervello ma anche la parte manuale, perché il cervello, l'intelligenza artificiale, la parte manuale, la robotica, no?
2: Sì, tutto, perché a questo punto tu andrai al bar e non ci sarà più bisogno del cameriere. Tu andrai in cantiere e non avrai più bisogno del manovale che costruisce la casa. Dici al robot, metti su qua, metti le piastrelle, vai sul tetto a metterti il pannello fotovoltaico, via dicendo. Quindi sta cosa qua, non so, che è un po' come è successo, no, per le, non so se lo sapete, all'inizio dell'Ottocento c'erano milioni di persone che lavoravano nelle fabbriche di cera.
0: Sì.
2: Perché bisognava produrre tanta cera per illuminare.
0: Sì.
2: Perché tu usavi l'illuminazione. Nel momento in cui è arrivata l'energia elettrica, tutti erano spaventati, perché ci sarebbero stati milioni di disoccupati. Poi chiaramente hanno trovato applicazioni in altri ruoli.
0: Certo.
2: Ecco, la stessa cosa però mi spaventa e qua non riesco a vedere il dopo. Vedo un mondo molto complicato, intelligenza artificiale che combattono contro altre intelligenze artificiali, il mercato finanziario e l'altra cosa, se incominciate a prendere un'intelligenza artificiale complottista come quella di Grok, gli date la funzione complottista e gli dite: ma cosa vedi nel 2030? Le cose che dice non sono molto belle. Quindi vi devo dire, non ho ancora trovato mezzo lavoro, compreso l'idraulico, compreso il pizzaiolo, che non possa essere sostituito dall'intelligenza artificiale. Meno costoso, più veloce, via dicendo.
0: Ecco, ti fermo un attimo, ascoltiamo un po' di musica su Radio Monte Carlo. Money Secrets ritorna nella sua seconda parte tra qualche minuto.

0: Money Secrets con Alfio Bardolle, intelligenza artificiale, timori nei confronti di qualsiasi ruolo, qualsiasi mestiere, stavamo dicendo, dal pizzaiolo al muratore, ai mestieri manuali e a quelli anche proprio più, diciamo, impegnativi dal punto di vista cerebrale, no?
1: Sì, e quindi guarda, sono molto preoccupato, spaventato, perché noi diventeremo tutti una serie di inutili, quindi quello che fai tu diventerà, scusa se mi permetto, inutile,
0: no,
1: ma
0: prego.
1: Il mio lavoro, quello di formatore finanziario, diventerà inutile, perché potrai andare su un'intelligenza artificiale, crearti il tuo Alfio Bardolla che ti dà tutti i suggerimenti finanziari, anzi lo farai in automatico, non dovrei neanche dirgli oh guarda, connettiti a qua, compra questo, vendi quello, oppure prendi le decisioni secondo questo modello. E la cosa ancora più preoccupante non è quello che vediamo, è quello che non vediamo ancora, quello che c'è nei sistemi militari, che c'è nei sistemi di intelligence e via dicendo, perché quello che si vedeva nei film negli anni 2000 sul controllo totale ormai è una cosa assolutamente assodata, no? Mm-hmm. Quindi senza fare il complottista, però Google ha la mia posizione, dove sono, che ricerche ho fatto, WhatsApp. Ieri ero in macchina, io su una Tesla Model X con Grok installato, che è un'intelligenza artificiale, quella di Elon Musk, e sapeva che avevo due figli, ma io non gliel'ho mai detta l'intelligenza artificiale.
0: Come ha fatto a saperlo?
1: Questa è la domanda che gli ho fatto anch'io e mi ha fatto la supercazzola. Cioè, e quindi sì, vuol dire che loro pescano informazioni in continuo. Se adesso mando un messaggio su WhatsApp e dico ah, ma dovrei comprare quel paio di scarpe, a un certo punto incominciano a venirmi fuori le scarpe, o incomincio a dire però magari per Pasqua andiamo a mangiare là, pum, e mi arriva la pubblicità di... Ecco, questa roba è diventata sorveglianza totale e la diamo abbastanza per assodata anche,
0: sì.
1: Quindi la cosa, vi devo dire, mi preoccupa, perché non trovo un mestiere, neanche fare l'imprenditore, perché potranno nascere aziende completamente di intelligenza artificiale, con manager di intelligenza artificiale, con direttore marketing, vendite, CFO e via dicendo. Appena c'è un po' più di integrazione tra i vari software, l'API e via dicendo, questa cosa diventerà un casino, che già sta avvenendo con quello che è successo con OpenCloud,
0: certo,
1: e gli agenti intelligenti.
0: Allora, situazione decisamente allarmante, preoccupante per quello che riguarda l'avanzamento dell'intelligenza artificiale. Tutti gli argomenti trattati sul podcast dedicato a radiomontecarlo.net. Ringrazio Alfio Bardolla, Money Secrets torna la prossima settimana.
1: Ciao,
0: ciao Alfio,
1: tutti,
0: buon lavoro,
1: ciao.

0: Questa è Radio Monte Carlo, la voce che abbiamo appena sentito era quella di Gianna Nannini.
1: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte, Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
8: Termini e condizioni in negozi online.
9: Che confusione sarà perché
10: le leggi le parole? No.
11: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
13: Super conveniente della vita.
14: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
19: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
18: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
20: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
21: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
22: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Cowboys and Angels, era George Michael su Radio Monte Carlo a 10 minuti dalle 3 di questo pomeriggio di sabato. Allora, la scorsa settimana abbiamo parlato, lo facciamo quasi regolarmente, dei mondiali e dei prezzi dei biglietti che ogni settimana ci sorprendono con aumenti e oscillazioni veramente incredibili. A New York 50.000 iscritti in 3 minuti, parliamo del sistema che ha reso il prezzo simbolico di $50 per i biglietti per la Coppa del Mondo messi in palio attraverso una lotteria cittadina che ha trasformato la mattinata di lunedì, quando è cominciato questa bella corsa, in una corsa digitale senza precedenti. In soli 3 minuti il limite massimo è stato raggiunto e l'iniziativa, che è stata annunciata dal sindaco, prevedeva la vendita di 1.000 biglietti, che sono decisamente pochi, riservati solo ai residenti al costo ridotto, con questa estrazione a sorte tra gli iscritti. Ogni vincitore aveva il diritto anche al trasporto gratuito in autobus andata e ritorno verso il MetLife Stadium nel New Jersey. Le registrazioni sono state aperte sino ad oggi. La rapidità delle adesioni riflette un po' una combinazione di fattori economici e simbolici, perché il costo fissato a $50 si colloca molto al di sotto della media dei grandi eventi sportivi nell'area di New York, dove anche soltanto raggiungere un sito sportivo può comportare spese superiori tra viaggio, pedaggi e parcheggi, per non contare poi il costo del biglietto stesso, che abbiamo visto sfiorare delle cifre impressionanti, soprattutto per la finale. Stanno cercando di combattere il fenomeno del bagarinaggio, come accade per i concerti, però diciamo che diventa molto difficile arginare questo problema. A tutto questo si aggiunge la scarsità proprio dei ticket e il valore internazionale dell'evento. Sul fronte organizzativo, il torneo sarà ospitato congiuntamente da Stati Uniti, Canada e Messico, una scelta che, se ci pensate, rafforza un po' quella che è la dimensione del continente all'interno di questa manifestazione, e distribuisce gli incontri su un numero sempre più vasto di città e infrastrutture, quindi come sanno fare gli americani per cercare di promuovere determinate cose. Allora, siete su Radio Monte Carlo, restiamo anche nella zona di New York, perché stiamo per sentire Material Lover, che è la canzone nuova di Sinna Spyro. Lei ha realizzato questo pezzo per la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, e Sinna è stata una delle tre artiste scelte per gli inediti, oltre a Lady Gaga e Izzy Escobar. Material Lover è tra l'altro accompagnato da un meraviglioso videoclip, per quello dicevo, di New York, perché alterna scene in studio e riprese proprio fuori, girate per le strade della Grande Mela. Eccola qua, Sinna Spyro su Radio Monte Carlo, questa è Material Lover.

0: Da San Francisco i Train chiudono la nostra seconda ora. Siete su Radio Monte Carlo, questa era Drops of Jupiter e adesso Breaking News del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli, manifestazione ambientalista al Brennero con circa 500 dimostranti che hanno occupato l'autostrada all'altezza di Matrei in Tirolo, circolazione rallentata in mattinata sulla linea ferroviaria Brennero-Verona a seguito di un atto doloso da parte di ignoti che ha provocato danneggiamenti alle infrastrutture. Cambiamo argomento, è stato arrestato a Ferrara il marito della donna uccisa in casa ieri sera. L'uomo è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno. Svolta nell'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni a Bordighera avvenuta lo scorso 9 febbraio, è stato arrestato il compagno della mamma della piccola, anche la donna ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Commozione oggi a Genova, i funerali di Monica Montefalcone della figlia Giorgia, morta insieme a altre 3 persone alle Maldive. Il presidente Mattarella conferisce l'onorificenza al merito ai 3 sudfinlandesi che hanno recuperato i corpi dei connazionali. Chiudiamo con il tennis, Flavio Cobolli supera lo statunitense Tianin 3-7 e agli ottavi del Roland Garros il tennista romano numero 10 del seeding sfiderà il vincente della partita tra Cerundolo e lo statunitense Zvaida. Berrettini in campo con l'argentino Comesana, a seguire Arnaldi affronterà il belga Collignon. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da 1 kg. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Shade, questo era Paradise. Siete su Radio Monte Carlo, 5 minuti dopo le 3 del pomeriggio. Buon weekend a tutti da Marco Porticelli e da Dario Rizzuto, che è con me in regia. Andiamo in Giappone perché c'è una tecnica di corsa antichissima che è nata nel Giappone feudale, che sta conquistando attraverso i social sempre più persone e incuriosisce gli appassionati di fitness e runner di tutto il mondo. Adesso io non sono un grande appassionato, ma insomma mi attengo a quello che trovo su questo articolo. La disciplina si chiama Edo Running Style o Edo Hashiri ed è un particolare modo di correre ispirato ai movimenti utilizzati durante il periodo Edo tra il 1603 e il 1868. Questo stile cosa fa? Prevede una postura del corpo leggermente ruotata lateralmente, con dei movimenti un pochino più fluidi e controllati. Le braccia non oscillano energeticamente, ma seguono un movimento molto più raccolto e circolare. A rendere virale, insomma, questi video sono stati quelli diffusi online da un ricercatore giapponese che si chiama Katsunori Oba, che da anni studia le antiche tecniche di movimento nipponiche attraverso dei documenti storici e delle rappresentazioni artistiche d'epoca. I suoi contenuti hanno totalizzato milioni di visualizzazioni, trasformando questa pratica tradizionale in una nuova tendenza globale. Una tecnica consentiva di mantenere un'andatura costante e resistente, sfruttando meglio l'equilibrio del corpo e limitando l'impatto sulle articolazioni. Il successo di questo stile deriva da il crescente interesse verso le pratiche sportive meno traumatiche e più sostenibili per il corpo. Adottare quindi una tecnica diversa senza una guida adeguata potrebbe risultare poco naturale per chi è abituato alla corsa classica, quindi bisogna prendere i consigli adatti da chi ne sa un po' di più e cercare di non forzare il nostro fisico a fare delle cose che non è abituato a fare, insomma, quindi seguire un iter bello preciso. State ascoltando Radio Monte Carlo, ma parliamo anche di musica. Max Gazzè ha rilasciato la sua recente intervista a Repubblica, dice il nuovo disco ispirato a Battiato è contro l'intelligenza artificiale. Guarda caso, ne abbiamo parlato una mezz'oretta fa. Il disco nuovo di Max Gazzè è questa, e questa è Intermezzo Bianco.

Castel su Radio Monte Carlo. Allora, ogni anno viene pubblicata da una piattaforma una classifica speciale dei popoli amichevoli, dei più amichevoli del mondo, che si propone di individuare quali sono i paesi, o quali siano, che si distinguono per cordialità, accoglienza nei confronti dei viaggiatori e di chi espatria. In quinta posizione, non parto dalla decima perché sennò diventerebbe troppo estesa la classifica, ci sono i popoli più amichevoli del mondo. Tra questi, al quinto posto, vi dicevo il Vietnam. Ben disposti, calorosi, accoglienti, i vietnamiti apprezzano particolarmente la visita dei turisti e la curiosità nei confronti della loro cultura. Un soffio c'è l'Indonesia, i cui abitanti risultano estremamente calorosi e accoglienti verso i visitatori. Dal gradino più basso a quello più alto troviamo rispettivamente le Filippine, il Brasile e il Messico, che si sono distinti per l'entusiasmo e per l'essere premurosi con cui accolgono chiunque desideri visitare o vivere questi luoghi, ok? Quindi molto molto interessante. Bisognerebbe capire dove stanno gli italiani. Sono qua per dirvelo, perché l'Italia si è piazzata al 29° posto. Non entro in merito a quelle che siano le caratteristiche, comunque insomma siamo tra i primi 30, che non è male assolutamente. Radio Monte Carlo, le 3:15 del pomeriggio, c'è City Lights dai Simple Minds.

0: È sempre una meraviglia la musica dei Simple Minds. Abbiamo ritrovato su Radio Monte Carlo Sid Lights.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000unionebuddista.it.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No!
8: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
11: Wow.
10: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
14: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
15: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29 euro. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, il regalo la nuova crema Jasmine Mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
14: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
16: Gaia, ricordati di compilare il 5x1000 quest'anno.
17: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
16: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
18: Firma il tuo 5x1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
19: Permesso? Che bel parquet!
20: Ha visto?
19: Che bel freschetto, condizionatore, eh?
20: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
19: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
20: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
19: Ma che fa? Me roba il mestiere!
21: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

London, Electric Light Orchestra su Radio Monte Carlo. Parliamo di tendenze e di cose che ci fanno tornare un po' al passato. Si tratta del trinket swapping, questa tendenza che sta diventando virale e nostalgica e che consiste nello scambiarsi dei piccoli oggetti di scarso valore economico. È un fenomeno che è esploso soprattutto sulle piattaforme social e durante i grandi eventi della cultura pop, unendo così più generazioni, per esempio la generazione Z e i millennials. Le radici affondano nella cultura collezionistica, non so se ricordate, negli anni 90, no? Quando ci si scambiavano figurine o comunque gingilli particolari, ma adesso attraverso le piattaforme TikTok e Instagram soprattutto si diffonde questa mania. Si scambiano miniature, si scambiano perline, piccoli giocattoli vintage, delle spille, delle creazioni artigianali fai da te. Non so se voi abbiate avuto modo negli anni di fare questo tipo di baratto. È anche una cosa che ci fa vivere un po' la genuinità, no? di determinati oggetti. Il valore non è economico, come vi dicevo, ma puramente emotivo e nostalgico. Il termine inglese, infatti, trinket, indica un piccolo ornamento, un gingillo. Di conseguenza questa forma di baratto non è altro che lo scambio di questi piccoli oggetti. Si selezionano dalla propria camera piccoli oggetti, si acquistano in stock miniature vintage nei mercatini dell'usato o si creano dei piccoli manufatti realizzati proprio a mano. A proposito dell'intelligenza artificiale, sentivo qualche messaggio di alcuni ascoltatori che dicevano giustamente che l'intelligenza artificiale non potrà portare via questo tipo di ruolo, cioè le cose fatte a mano. Gli oggetti vengono portati all'interno di scatole trasparenti di questi organizer per piccoli oggetti e poi ovviamente vengono mostrati facilmente quando vengono portati in questi mercati molto particolari. Ci si approccia a un altro collezionista, si propone il baratto, spesso lo scambio è accompagnato da un racconto che riguarda la provenienza dell'oggetto, quindi c'è un po' di storia. E molti pensano che questo spinga ad acquistare determinate cose, quindi non ci sono regole scritte, l'unica linea guida condivisa è il rispetto reciproco. Se qualcuno non vuole cedere un pezzo della propria collezione scelta, va comunque rispettata l'idea che uno abbia deciso di mettere magari in vendita, in questa sorta di baratto, il proprio oggetto personale, magari anche realizzato appunto a mano. Mi sembra molto carina come idea. 15:30 minuti, la grande musica di Radio Monte Carlo e Camrad, questa si intitola You Yourself.

nostra vita, lui è Eros Ramazzotti. Lo sport, MotoGP, Raul Fernandez vince la sprint davanti a Martine e di Gianantonio Bezzecchi chiude quarto. E intanto un'occhiata anche al tabellone degli Open di Francia. Sapete che Flavio Cobolli si è portato a casa il match contro Tien, 6-2, 6-2, 6-3. Berrettini in corso il match, al momento Berrettini 7-6 e 5-6. Aspettiamo invece l'incontro tra Arnaldi e Collignon che comincerà non prima delle 15:45. Questa è Radio Monte Carlo, mandiamo un saluto, un abbraccio anche a Cesare e Franci che sono impegnati al lavoro nella loro ferramenta tra chiodi e bulloni e seguono dalla provincia di Pavia ovviamente la grandissima musica del weekend di Radio Monte Carlo.

0: E questo era Ricky Martin con She's All I Ever Had.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Dopo decenni di assenza, il castoro europeo è tornato lungo le rive del fiume Ticino. I primi avvistamenti confermati da nuove tracce e segnalazioni raccontano il ritorno di una specie fondamentale per gli ecosistemi fluviali. Per seguire da vicino questa importante presenza, i parchi dell'area Ticino-Valgrande-Verbano hanno avviato un programma di monitoraggio scientifico che coinvolgerà anche i cittadini. Le caratteristiche rosicchiature sui tronchi testimoniano già l'attività di questo straordinario ingegnere della natura, capace di creare habitat preziosi per molte altre specie, un segnale incoraggiante che dimostra come la tutela degli ambienti naturali possa favorire il ritorno della biodiversità.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema.
7: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
9: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
11: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
15: Campeggio a 4 a 5 stelle.
16: Certo, con Sandaia.
17: I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto.
18: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
19: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi.
20: Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata.
21: Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
22: Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili.
23: Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze.
24: Scegli il campeggio su sandaia.it.
25: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
26: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
27: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
0: Deliveroo!
1: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

Tears for Fears su Radio Monte Carlo a 9 minuti dalle 4 di questo pomeriggio. Quando pensiamo agli aeroporti internazionali del Regno Unito c'è soltanto un nome che ci viene subito in mente ed è quello di Londra Heathrow. L'aeroporto più grande della Gran Bretagna celebra gli 80 anni e lo fa con stile. Per festeggiare questo grande traguardo ha chiesto aiuto a David Larby, che è un autore di bestseller del Sunday Times ed è un fenomeno della poesia anche su TikTok. È un acclamato poeta britannico che è stato appunto nominato primo poeta residente dell'aeroporto e ha creato un tributo molto particolare, molto divertente l'idea, sfiziosa, perché ha creato una poesia per questo snodo, l'ha fatta dipingere su un campo vicino all'aeroporto, ma la caratteristica particolare che rende ancora più sfiziosa l'idea è che la si può vedere soltanto dal cielo, quindi in fase di atterraggio chi è a bordo degli aerei può scrutare a terra e vedere questa bellissima poesia per gli 80 anni appunto dell'aeroporto di Heathrow. Allora, la nostra grande musica su Radio Monte Carlo, mancano veramente pochi minuti al termine del nostro appuntamento, poi sarà con voi Silvia Notar Giacomo per le prossime 3 ore e adesso voliamo oltreoceano perché è sicuramente molto acclamata per quello che riguarda la musica country, ma adesso la sentiamo con Choosing Texas, lei è Ella Angley.

0: Close to You, Maxi Priest chiude l'appuntamento di oggi. Vi ringrazio per essere stati con me. Altra grande musica la potrete ascoltare nel corso delle prossime 3 ore con Silvia Notar Giacomo. Io sono Marco Porticelli, grazie a Dario Rizzuto in regia, a Rebecca Papi in redazione programmi, a Paolo Ravasi che ha firmato la playlist di questo fine settimana. Ci sentiamo, se vi fa piacere, domani, sempre a partire dalle 13 qua su Radio Monte Carlo. Subito breaking news del TGCom 24. Ciao, buon pomeriggio e a domani.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Sono almeno 5 i militari americani feriti a causa del missile iraniano lanciato contro una base in Kuwait. Il capo del Pentagono ex dice intanto che Teheran si sta muovendo nella direzione indicata dagli Stati Uniti nei negoziati sul nucleare. I colloqui con l'Iran sono stati produttivi. Blocco totale oggi al Brennero per la manifestazione degli ambientalisti sul lato austriaco. Manifestanti hanno occupato l'autostrada Matrei in Tirolo, confermata intanto la matrice dolosa dei roghi alle centraline sulla linea ferroviaria tra Verona e il Brennero. Arrestato il compagno della mamma della bimba di 2 anni morta a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Nel cellulare dell'uomo trovate immagini della piccola con il volto tumefatto. Anche la mamma della bambina ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga. È stato arrestato il marito della donna uccisa in casa a Ferrara ieri sera. Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del PM di turno. A Genova, funerali per Monica Montefalcone e per la figlia Giorgia, morte insieme a altre 3 persone in un'immersione alle Maldive. Il presidente Mattarella conferisce intanto l'onorificenza al merito ai 3 sub finlandesi che hanno recuperato i corpi dei connazionali. Chiudiamo con il moto mondiale. Raul Fernandez vince la gara sprint della MotoGP al Mugello. Il pilota spagnolo precede il connazionale Martine Fabio Di Giannantonio. Quarto invece l'attuale leader del mondiale Marco Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCom 24.

Dal 1985 un grande Paul Young, Every Time You Go Away, qui su Radio Monte Carlo, 16:06 minuti di questo sabato 30 maggio, ben trovati amici. Siete in mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo, con voi anche in questo fine settimana per 3 ore, fino alle 19. Saluto subito Marco Porticelli che mi ha preceduta e che ritroverete domani a partire dalle 13, ovviamente con tanta buona musica, la nostra grande musica, la musica di Radio Monte Carlo. Allora saluto subito la squadra, saluto Dario Rizzuto in regia a Milano, che ritrovo bello abbronzato dopo la settimanella che si è fatto nella sua Sicilia tra qualche tuffo nel mare meraviglioso della riserva dello Zingaro, uno dei posti più belli al mondo, veramente. Quando mi è capitato di andare in Sicilia, sono rimasta veramente a bocca aperta a guardare quel posto meraviglioso che mi ha appunto dato la possibilità, proprio Dario Rizzuto, di rivedere attraverso le sue foto che ovviamente mi ha mandato. Saluto anche Masino che mi assiste alla parte tecnica qui negli studi di Roma, Rebecca Papi in redazione, Marco Fullone per la bellissima musica che vi accompagnerà qualunque cosa voi stiate facendo in questo fine settimana. Molti di voi magari saranno in viaggio o saranno già partiti per approfittare di questo ponte del 2 giugno, e allora dai, andiamo con la musica subito. Per voi Mark Ronson con Ray Susan.

Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Siamo tornati agli esordi di Francesca Michelin nel 2012 con Distratto qui su Radio Monte Carlo, e non si deve distrarre il nostro Matteo Berrettini in questo momento, che sta sfidando Francisco Comesagna a Roland Garros. Si trovano al terzo set, un set pari, in questo momento invece sono pari anche al terzo set 4-4, quindi noi faremo chiaramente il tifo in questa giornata veramente di grande tennis per i nostri tre italiani che sono in corso ovviamente sulla terra rossa dello Slam parigino. Questa mattina appunto Flavio Cobolli, magnifico, che ha vinto contro Tien, approderà quindi agli ottavi. Matteo Berrettini, che sta giocando in questo momento, finirà questa partita, inizierà invece Matteo Arnaldi, che sfiderà il belga Raphaël Collignon, quindi cercheremo di tenervi aggiornati. State con noi, torniamo nel 1993 con i Take That, questa è Pray.

0: Quante ragazzine hanno fatto sognare i Take That negli anni 90? Qui era il 1993, questa era Prey, qui su Radio Monte Carlo.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Super conveniente della vita.
5: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
10: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
11: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
14: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
15: Prendiamo 2 prodotti Luxury
14: e teniamo lo scontrino.
15: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
14: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.

0: 78 sa di felicità.
1: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4x100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.

canzone di Cliff Richards, We Don't Talk Anymore, qui su Radio Monte Carlo. Siamo tornati alla fine degli anni 70, quando la carriera di questo artista, che era già una colonna portante della musica britannica fin dagli anni 50, aveva bisogno un po' di una sorta di rinfrescata per allinearsi sicuramente anche con i nuovi suoni di quell'epoca, di quel periodo. E allora arrivò questa canzone, We Don't Talk Anymore, che fu praticamente il pezzo perfetto, al momento perfetto, per dare una sterzata proprio alla sua carriera, e diventò il suo decimo singolo al numero uno nel Regno Unito, rimase in cima alle classifiche per tantissime settimane, trasformandosi poi in un enorme successo internazionale, perché poi raggiunse anche la top ten negli States, e è stato un piacere ritrovarla nel nostro sabato qui su Radio Monte Carlo. Allora, 16:28, ancora buon pomeriggio in mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo, saluto quanti di voi stanno già mandando tantissimi messaggi e foto soprattutto del mare, perché insomma l'estate è arrivata praticamente, quindi molti di voi sono al mare a fare magari qualche bel bagno. Al 342 41 41 762 c'è per esempio Francesco dalla Sicilia, tanti amici siciliani, poi chiaramente l'ho citata prima, quella regione straordinaria, meravigliosa, capace di regalare delle emozioni veramente indescrivibili. Ecco, loro stanno mandando delle foto bellissime, giusto così per farci venire voglia di insomma, per quanto mi riguarda, andare in Sicilia. Per quanto riguarda il mio regista Dario Rizzuto, forse di tornarci praticamente il prima possibile, anche se appena rientrato da casa sua. Che meraviglia, poi si torna dalla Sicilia sempre con un umore secondo me migliore, si sta bene, no? Si è più felici, anche perché si può mangiare veramente qualunque cosa e trovarla straordinaria e buonissima. Bisogna soltanto fare la dieta prima, amici, prima di andare in Sicilia, no? Mettersi un attimo a digiuno per qualche giorno e poi ecco, poter tranquillamente mangiare qualunque cosa proprio lì. State con noi, la nostra musica con Maroon 5, la loro Heroin.

Lionel Richie, Just For You, qui su Radio Monte Carlo 16:35. Siamo qui per voi amici con tutta la nostra grande musica per accompagnarvi se siete in giro, se state facendo cose, se siete a rilassarvi, se siete nel traffico come per esempio Vale Marco, che stanno raggiungendo la Puglia in questo sabato da Bollino Rosso. Lo sappiamo, ci sono 45 milioni di veicoli in movimento tra la giornata di ieri e poi quella del 2 giugno, quando si sono previsti appunto i rientri, quindi ci sarà grande traffico. Noi saremo qui per voi per accompagnarvi. State con noi, c'è Bon Jovi, questa è Always.

0: Una delle canzoni d'amore più belle di tutti i tempi, i Bon Jovi dal 94 con Always, qui su Radio Monte Carlo.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
6: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: La scelta giusta è il futuro.
17: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
16: La scelta giusta è l'attenzione.
17: I polli allevati senza uso di antibiotici.
16: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: Facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
20: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
22: Termini e condizioni in negozio online.
23: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
22: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

Siamo tornati nell'86 con Madonna, la Isla Bonita, qui su Radio Monte Carlo. È Madonna che sta sempre un passo avanti a tutti, questo possiamo assolutamente dirlo. Tra l'altro stiamo attendendo il 3 luglio quando uscirà questo attesissimo nuovo album Confessions Tour. Però il suo pensiero è sempre al periodo in cui mosse i primi passi nel mondo della musica, quando era una ragazzina con un sogno, e proprio in quest'ultimo periodo ha dimostrato veramente una grandissima generosità, ma anche grandissima empatia verso i tantissimi giovani musicisti che vorrebbero vivere di musica, che hanno un sogno come lo ha avuto lei da ragazzina. E quindi, se ci sono giovani musicisti all'ascolto in questo momento di Radio Monte Carlo, sappiate che Madonna potrebbe essere veramente il vostro appiglio, perché se volete cercare uno spazio a New York, attenzione, perché l'affitto lo pagherebbe proprio Madonna. La regina del pop, appunto, ha stretto una collaborazione con una piattaforma specializzata nel tema della casa per coprire un mese di affitto a giovani musicisti residenti nella Grande Melo, che comunque si troveranno lì proprio in quel periodo, per lavorare all'interno di studi meravigliosi come il Music Building a Manhattan, che era la sala prove dove lei appunto iniziò a registrare, dove si può dormire e sarebbe per un mese tutto quanto pagato da lei, a dimostrazione del fatto che non dimentica assolutamente i suoi esordi. Che meraviglia! Una bella novità invece per questa estate è di Gaia e si intitola Bossa Nostra.

Ed Sheeran, Lego House dal 2012 qui su Radio Monte Carlo, 16:56. Allora amici, vogliamo al Roland Garros, siamo al quarto set tra Berrettini e Comisagna, si trovano in questo momento 2-1 per Comisagna, questo è il quarto set. Terzo set vinto al tie break da Comisagna che conduce 2-1, quindi insomma noi incrociamo le dita e cercheremo di tenervi aggiornati come sempre. La nostra musica ad accompagnarvi in questo sabato pomeriggio anche con Gabriella.

0: Going Nowhere, la voce di Gabriella qui su Radio Monte Carlo. Amici, state con noi, tra pochissimo appuntamento con l'informazione del TGCOM 24 e Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Due incidenti mortali in montagna nelle ultime ore. Un alpinista ha perso la vita dopo essere precipitato dalla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. Illesi i due alpinisti che facevano parte della stessa cordata. Tragico incidente anche in Trentino, dove è morto uno scalatore 32enne di origine abruzzese in Val di Fassa. Svolta nell'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni avvenuta a Bordighera lo scorso 9 febbraio, è stato arrestato il compagno della mamma della piccola. Nel cellulare dell'uomo sarebbero state trovate immagini della bambina con lividi. Anche la mamma della bambina ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Femminicidio ieri sera a Ferrara. Un uomo avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato, non ha risposto alle prime domande del PM. Omicidio a Genova questa mattina, poco prima delle 10 in centro. La vittima, un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. I carabinieri hanno fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese. Ora i trasporti, i tecnici del Ministero al lavoro per evitare lo sciopero proclamato dai lavoratori per l'11 giugno. Peraltro va sottolineato, fanno sapere fonti dello stesso Ministero, che la richiesta dei lavoratori è condivisibile. Calcio, tra un'ora a Budapest la finale di Champions League. A contendersi il massimo trofeo continentale per club saranno Arsenal e Paris Saint-Germain. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia. Lungo la A35 c'è un incidente tra Rovato e Castrezzato in direzione Allaccio con la A58, veicolo fermo sulla A25 tra Pescina e Celano verso la Roma Teramo sulla A12 Liguria. Troviamo invece code per incidente tra Genova Est e Recco per chi procede verso Livorno. Rallentamenti in Lombardia lungo la tangenziale nord di Milano all'altezza dello svincolo con la statale 36 del Lago di Como, Lecco Monza verso lo svincolo con la provinciale 44. Sulla 24 Roma Teramo c'è invece un incidente nel tratto laziale dell'autostrada all'altezza dello svincolo di Tivoli per chi sta procedendo verso Teramo. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

to Go Manhattan Transfer dall'87 qui su Radio Monte Carlo, 17:08 minuti. Ancora buon sabato a tutti voi, bentrovati in questo 30 maggio in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo, saremo insieme fino alle 19 anche quest'oggi. Allora, avete caldo amici miei? Prepariamoci perché sta per arrivare il Super El Niño. Sì, un evento climatico che in un pianeta sempre più caldo ha delle conseguenze ancora più forti: ondate di calore, pioggia, alluvioni, insomma ce ne stiamo un po' rendendo conto. In realtà proprio verso aprile il centro di ricerca National Oceanic and Atmospheric Administration avvertiva proprio dell'arrivo imminente di quest'estate molto calda a causa di questo fenomeno atmosferico che noi abbiamo già conosciuto come El Niño tra il 2023 e il 2024, ma che arriva in modo più prepotente proprio in quest'anno, quindi prepariamoci. Ma che in realtà, insomma, non è una cosa nuova per il nostro pianeta, perché in realtà in vari periodi si è già presentato in passato, negli anni 80, negli anni 90, soltanto che adesso arriva in modo molto più prepotente, quindi ci fa percepire chiaramente questo caldo ancora più caldo, come se fosse dopato, ecco, questo caldo, e quindi andrà così fino al 2027, quando poi si esaurirà. Nel frattempo la nostra musica per accompagnarvi con tutto il caldo che abbiamo, ci sono i Jungle, questa è la loro Carry On.

0: volta.
1: Negramaro, la prima volta qui su Radio Monte Carlo, una canzone che parla d'amore, un amore che vede uniti questi ragazzi salentini che fanno musica dai primi 2000 e che nel 2018 insomma pubblicarono questo album che contiene appunto questa traccia, la prima volta, album Amore che torni, che raccontava proprio, no, la sintesi di questi anni trascorsi insieme, anni che però proseguono ovviamente sempre grazie al loro grande legame fatto di amicizia, di musica, che sono pronti a portare nuovamente dal vivo a partire dal 12 giugno con una storia ancora semplice live per tutta l'estate e poi una grande festa il 20 settembre all'Arena di Verona per questa band che amiamo tantissimo. Buon sabato a tutti voi, siete su Radio Monte Carlo con la nostra grande musica per voi. Shalama.

0: Wanna I Love, Shola Ama nel nostro sabato qui su Radio Monte Carlo.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
6: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Super conveniente della vita.
3: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche. E trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Pezzone de Marion Cayley dal 1985 qui su Radio Monte Carlo, forse la canzone di maggior successo di questa band, inclusa nell'album Misplaced Childhood, una canzone che fu un grandissimo successo negli anni 80, ma era un brano anche intensamente autobiografico, nostalgico, anche musicalmente perfetto, che è riuscito a portare in auge in quel periodo un genere complesso come il prog, a portarlo in classifica. Decisamente, perché poi tra l'altro questo testo era scritto dal carismatico frontman scozzese di questa band, Fish, ed era una canzone di scuse tardive alle sue ex fidanzate, ma in particolare una donna che aveva frequentato per un periodo, dal nome Cayley, con cui aveva avuto questa storia molto importante prima del successo. E le scuse però arrivano tardive, attraverso a mezzo canzone. Perché? Perché c'era il rimpianto di aver fatto soffrire questa persona nel passato, e quindi attraverso una canzone, insomma, si chiede scusa. Chissà che cosa avrà pensato questa Cayley. Allora, amici, buon sabato a tutti voi, ancora ben trovati. 17:29, stavamo parlando poco fa di questo caldo che sta colpendo un po' tutta Europa. Tra poco vi racconto di come alcune donne in Spagna stiano cercando di fronteggiare il caldo con una bellissima idea, idea che non è la prima volta che mettono in atto, a colpi di uncinetto. Attenzione, tra l'altro un'idea che poi è stata anche premiata, quindi tra poco ve la racconto. State con noi, la grande musica di Radio Monte Carlo con Charlie Puth e Coco Jones. Questa è Sideways.

Nel 2006 i Jamiroquai ci regalavano questa Runaway, l'abbiamo riascoltata nel nostro sabato qui su Radio Monte Carlo, e proprio i Jamiroquai saranno in Italia proprio quest'estate, il 4 luglio, al Lucca Summer Festival, unica data italiana, grande attesa ovviamente per vedere questa straordinaria band britannica dal vivo. Allora amici, torniamo sulla terra rossa dello slam parigino, del Roland Garros, perché Matteo Berrettini ha raggiunto Comesagna, quindi sono due pari per quanto riguarda la loro partita, sta per iniziare il quinto set, noi vi teniamo ovviamente aggiornati. E la nostra musica ad accompagnarvi con una splendida ottantenne, lei è Cher, Walking in Memphis su Radio Monte Carlo.

0: 80 anni da icona mondiale, lei è Cher, Walking on Memphis, qui su Radio Monte Carlo.
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
3: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
2: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
3: Cioè?
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
4: Solo da 1€ fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1€, batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.

Lucio Dallan e Marco, il suo capolavoro del 79, incluso all'interno di un album straordinario. Sto parlando di Lucio Dalla. Vabbè, questo, amici, è uno dei picchi della discografia di Lucio Dalla, ma anche uno dei punti più alti per quanto riguarda la musica d'autore italiana, con questi due protagonisti, Anna e Marco, interpreti dei giovani degli anni 70. E proprio in questa canzone Lucio Dalla si fa fotografo, anche poeta della periferia, della generazione degli anni 70. E poi musicalmente questo è un capolavoro anche di arrangiamento, grazie al lavoro fatto insieme con Gianpietro Reverberi, suonato dagli Stadio. Bellissimo averla ritrovata qui nel nostro sabato su Radio Monte Carlo. Io ho avuto i brividi proprio sulla pelle e anche una gran voglia di andarmi a riprendere tutto l'album per riascoltarlo, perché veramente artisti come Lucio Dalla, insomma, sono irripetibili, e la loro poetica, insomma, non tornerà più. Allora, state con noi in questo sabato, vi stiamo accompagnando con la grande musica di Radio Monte Carlo. State mandando anche tanti messaggi al 342 41 41 762, quindi tra poco torneremo da voi anche con un po' di saluti. Intanto, per voi, Lie to Me, questo è Harvey qui su Radio Monte Carlo.

Future Records Sound, Corin Bailey Ray qui su Radio Monte Carlo, 17.55, buon sabato a tutti voi, mia compagnia, io sono Silvia Notar Giacomo. Allora, al 342-4141-762 state scrivendo. Luca da Bologna, dalla città di Lucio Dalla, dice: che canzone meravigliosa, ovviamente si riferisce ad Anna e Marco, del resto musica di gran classe, ma quanta bella musica ancora per accompagnarvi. Saluto Marica che dice: contrasto il caldo con le tapparelle abbassate per tutta casa, le finestre semi aperte per far circolare l'aria, grazie della compagnia con la vostra musica. State con noi, per voi, Mr. Big.

0: To be with you, Mr. Big, dal 1991 qui su Radio Monte Carlo. Amici, state con noi, tra pochissimo appuntamento con l'informazione del TGCOM 24, poi meteo e autotraffic.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 17:59.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Giancarlo. Bastianelli ha causato il ferimento lieve di 5 militari americani. L'attacco missilistico iraniano contro una base aerea in Kuwait. Il presidente Pezeshkian dice che l'Iran è pronto a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra. Secondo il segretario alla difesa americano, ex Teheran sta andando nella direzione degli Stati Uniti nei colloqui per arrivare alla pace. Almeno 5 persone uccise e altre 40 ferite negli attacchi russi delle ultime 24 ore in diverse regioni ucraine. Un drone delle forze di Kiev ha colpito l'edificio della turbina dell'unità 6 della centrale nucleare a Zaporizhzhia. Non si registrano vittime, i livelli di radiazioni sarebbero nella norma. Blocco totale oggi al Brennero per la manifestazione degli ambientalisti sul lato austriaco. I manifestanti hanno occupato l'autostrada A3 in Tirolo, di origine dolosa, intanto il rogo che ha causato l'interruzione della linea ferroviaria Brennero-Verona-Porta Nuova. Svolta nell'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni a Bordighera, è stato arrestato il compagno della mamma della piccola. L'accusa per l'uomo è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Commozione oggi a Genova per l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia, morta durante un'immersione alle Maldive. Le amiche della docente scienziata presenti alle esequie hanno detto: Monica, resti un esempio. Chiudiamo con il ciclismo. Vingegaard conquista il Giro d'Italia, lo fa da dominatore aggiudicandosi anche la penultima ultima tappa con arrivo a Piancavallo. Alla vigilia della passerella conclusiva a Roma, il danese mette il sigillo definitivo su una corsa controllata e spesso dominata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, diciamo,
5: beh, ma i nostri controlli.
6: Le mie sono migliori.
5: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line.
8: Maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio Monte Carlo, meteo, con
10: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
11: Una buona serata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sarà una domenica prevalentemente soleggiata sull'Italia, attenzione però nelle ore pomeridiane ad un aumento della nuvolosità sulle zone montuose e con lo sviluppo di qualche temporale sulle Alpi e sull'Appennino centrale, specie tra Abruzzo e Lazio, e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Le temperature sono previste nel lieve aumento al centro-nord, dove toccheremo punte anche di 33-34 gradi, valori un po' più contenuti al sud e nelle due isole maggiori. La ventilazione sarà generalmente debole, i mari calmi o poco mossi. L'inizio della prossima settimana vedrà un drastico cambiamento con l'alta pressione che si indebolisce e con il ritorno delle perturbazioni atlantiche. Torneranno nuvole e piogge su gran parte dell'Italia e con temperature finalmente vicine alla norma. Nel Principato sarà una domenica di sole con 28 gradi, venti deboli e mare calmo. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A26 tra Ovada e Masone c'è un incidente in direzione Genova-Voltri, veicolo fermo sulla carreggiata, segnalato lungo la diramazione Roma Sud tra Monte Porzio e San Cesareo verso la Milano-Napoli, veicolo fermo anche al nord Italia, in Friuli sulla A23 la Palmanova-Tarvisio tra Gemono, Zoppo e Udine Nord per chi è diretto verso la Torino-Trieste. Ci sono code per lavori invece sulla 7 tra Ronco Scrivia e Genova-Bolzaneto verso Genova, veicolo fermo fermo segnalato sulla A14 nel tratto pugliese tra Trani e Morfetta perché si sta spostando verso Bari. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 18, la Tirrena Inferiore, con traffico rallentato per incendio all'altezza dell'incrocio Mileto. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.

Everything but the girl driving dalla 90 qui su Radio Monte Carlo, 18:08 minuti. Buon sabato a tutti voi, ultima ora in mia compagnia. Io sono Silvia Notar Giacomo. Allora amici, prima parlavamo, abbiamo anticipato un po' quello di cui avremmo parlato, ovvero di questa bella iniziativa che riguarda delle nonne spagnole che cercano di contrastare il caldo estremo combattendolo a colpi di uncinetto. E allora attenzione, perché ad Alaurín de la Torre, nella provincia di Malaga, questo gruppetto di nonne ha trasformato le strade del paese in una bellissima installazione colorata. Sono grandi tende che sembrano grandi coperte a guardare le foto che ci arrivano dalla rete, realizzate tutte a mano all'uncinetto, sospeso i tre palazzi, che servono proprio per fare ombra e aiutano a rendere le vie più vivibili proprio durante l'estate. Ecco, non sono solo belle da vedere, perché secondo chi porta avanti questo progetto, queste coperture possono mantenere le zone ombreggiate fino a 5 gradi di più fresche. Insomma, mi sembra un'ottima iniziativa, perché è un'idea semplice di forte impatto sulla comunità spagnola, perché ci sono materiali di recupero, lavoro collettivo, creatività, un'arte centenaria che poi viene trasmessa anche alle più giovani che si stanno approcciando all'uso dell'uncinetto. E visto che l'uncinetto sta tornando anche tanto di moda qui da noi in Italia, addirittura con alcune scuole primarie italiane in cui è stata introdotta l'ora di uncinetto per far capire ai bimbi più piccoli quanto sia bello lavorare con le mani in alternativa proprio a utilizzare magari nel tempo libero il cellulare. Ecco, questa potrebbe essere un'idea mutuabile magari anche nelle nostre strade, perché no? Si lavora insieme l'uncinetto, si fa un gruppo e ci si rinfresca un pochettino, che non farebbe assolutamente male. State con noi in questo sabato, la nostra grande musica, la grande musica di Radio Monte Carlo, anche con Celeste. Questa è Love Is Back.

Crash, The Game of Love, qui su Radio Monte Carlo. Allora, amici, a comprovare la veridicità della notizia riguardante i tendoni creati all'uncinetto da queste nonne spagnole, ma anche la loro funzionalità e la buona riuscita di questo progetto, è arrivato un messaggio da una nostra ascoltatrice, Marghe, da proprio Alaurin della Torre, che dice: ciao Silvia, mi fa molto piacere sentire questa notizia dei tendoni all'uncinetto. Io abito proprio da Alaurin della Torre, infatti proteggono molto bene dal calore, li hanno fatti già 4 anni fa e la cosa sta funzionando. Tra l'altro hanno ricevuto un premio nel 2020, questo progetto, il premio Malaga Viva 2020 nella categoria

Economia circolare, una menzione d'onore al premio Andalusia del Medio Ambiente 2023, quindi ancora più forte l'idea che forse potrebbe essere mutuato appunto questo progetto magari qui da noi per refrigerarci quando camminiamo per le strade delle nostre città.

0: Don't Wanna Be a Hero, Johnny Hates Jets, dal 1987. Buon sabato, amici, questa è Radio Monte Carlo.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
4: Ah, però!
5: Quando ti dicono che è misura.
4: Ah, però!
5: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: In vacanza porto tutto o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Puoi provare Meclon Lenex.
10: Conosci Meclon Lenex?
9: Meclon Lenex.
10: Ce l'hai, Meclon Lenex?
11: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
12: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
13: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
14: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
15: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
16: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strongo a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
15: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
18: Wow.
17: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
19: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
20: È permesso?
21: Prego.
20: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
21: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
20: Gliel'ho consigliato io.
21: No, il manutentore è anche carino, sa?
20: Pure.
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
23: Ciao, da Tamara Donà
24: e da Giancarlo Cattaneo.
23: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
24: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
25: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Gun dal 79 qui su Radio Monte Carlo, 18:30 minuti. Buon sabato a tutti voi, bentrovati in questo 30 maggio in mia compagnia. Io sono Silvia Notar Giacomo. Allora, partita infinita quella tra Berrettini e Comesagna al Roland Garros. Sono 4 ore e 49 minuti di gioco, amici. Quindi immagino che la stanchezza inizi a farsi anche sentire. Siamo al quinto set, sta dominando Comesagna in questo set 6-5. La questione è di parità in questo momento, perché sono due set pari, e quindi vediamo, noi continueremo ovviamente ad aggiornarvi su questa partita. Allora amici, in occasione delle Olimpiadi abbiamo sempre un po' di possibilità di guardare, seguire tantissime discipline sportive, anche magari quelle meno conosciute, magari anche di appassionarci a qualcuna di queste. È stato per esempio il caso del curling per quanto riguarda le scorse Olimpiadi invernali. Ecco, bastava per un attimo i social per vedere quanta gente, no, provasse a caricare anche dei video in cui si cimentava appunto nel gioco del curling, magari senza ghiaccio, con qualunque tipo di strumento per provare. Allora, ora è ufficiale, perché a Roma arrivano le piste da curling davanti al Colosseo, quindi immagine meravigliosa, scenario stupendo, e da giugno fino a settembre proprio a Colle Oppio si potrà giocare a curling in mezzo al parco, praticamente a due passi dal Colosseo. E sono state installate queste tre piste speciali realizzate con materiale sintetico che simula il ghiaccio, chiaramente senza bisogno di refrigerare o di acqua, per consentire poi a tutti di cimentarsi effettivamente con questa disciplina sportiva. Quindi 3 mesi a disposizione per provare veramente. Gli amici romani hanno questa grande opportunità, e cogliamola allora questa opportunità, visto che ci siamo tanti appassionati al curling. State con noi, c'è Tommaso Paradiso.
1: Sveglio su-

Una canzone meravigliosa dei Coldplay, Trouble, che ci riporta indietro di 26 anni. Sì, era il 10 luglio del 2000 quando veniva pubblicato l'album d'esordio di questa straordinaria band Parachutes, che fu un album veramente incredibile perché è considerato uno degli esordi più emblematici degli anni 2000, che ha dato poi il via a una carriera veramente straordinaria per questa band, che fa appassionare anche oggi, ancora oggi, tantissimi giovani, anche quelli che non hanno vissuto i loro esordi, ma che adesso si ritrovano chiaramente sulle piattaforme digitali a scegliere di ascoltare la grande musica dei Coldplay. State con noi, c'è Lisa Stansfield qui su Radio Monte Carlo.

0: C'è di Lisa Stansfield, The Real Thing. Amici, questa è Radio Monte Carlo.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza uso di antibiotici.
10: In quanto siamo quello che scegliamo.
11: Scelta giusta, Fileni.
12: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
2: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte.
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Still Haven't Found What I'm Looking For dal 1987, da un album clamoroso, The Joshua Tree, che abbiamo ritrovato qui nel nostro sabato su Radio Monte Carlo. Allora amici, tra poco noi ci salutiamo, quindi vorrei salutare quanti di voi hanno mandato tantissime foto di mare bellissimo, di cose che state facendo. E allora saluto Simone perché ha fatto il primo bagnetto a San Benedetto del Tronto, quindi ha aperto ufficialmente, come scrive, la stagione dei tuffi al mare. Vito, che ha mandato una foto bellissima del mare di Catania. Franco da Roma, sempre presente. Cristina, che invece ci ha mandato la fotografia di una crostata appena sfornata, diceva: ho avuto la bella idea con questo caldo di utilizzare il forno, e ci credo, però se volevi la crostata, quello dovevi utilizzare. Del resto, state con noi, la nostra musica con Olivia Dean.

0: ci salutiamo amici, io ringrazio la squadra, Dario Rizzuto, Masino in regia, Rebecca Papi in redazione, Marco Fullone per la musica, tra poco arriverà Giorgia Venturini con Saturday Music, prima TG Com 24, Meteo e Autotraffic, con me Silvia Notar Giacomo, appuntamento domani alle 16, state bene, ciao a tutti!
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
3: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Non si ferma il conflitto in Ucraina. Attacchi russi nelle ultime 24 ore hanno preso di mira diverse regioni del paese. Almeno 5 persone uccise, altre 40 ferite. Intanto un drone delle forze di Kiev ha colpito la centrale nucleare di Zaporizhia. Tutti i sistemi funzionano normalmente. I livelli di radiazioni sono nella norma. Non vi sarebbero vittime. Dall'Italia il presidente Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei 5 italiani alle isole Maldive. Oggi intanto a Genova si sono svolti i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia. Tragedia della montagna in Val d'Aosta, un alpinista ha perso la vita dopo essere precipitato dalla parete nord del Gran Paradiso, illesi altri 2 alpinisti che facevano parte della stessa cordata e che sono stati tratti in salvo. Tragico incidente anche in Trentino, morto uno scalatore 32enne in Val di Fassa al massiccio delle Pope, precipitando per una trentina di metri, tratto in salvo un altro uomo che era con lui. A Milano un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica è stato arrestato in flagranza di reato per abusi su 2 bambini. A intervenire i carabinieri su delega delle titolari dell'inchiesta in cui l'insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori. Chiudiamo con il moto mondiale. Raul Fernandez vince la gara sprint della MotoGP al Mugello. Il pilota spagnolo precede il connazionale Martine Fabio Di Giannantonio, quarto l'attuale leader del mondiale Marco Bezzecchi. Queste le breaking news di TG Com 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, certo.
5: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line,
5: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
8: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Buona serata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sarà una domenica prevalentemente soleggiata sull'Italia, attenzione però nelle ore pomeridiane ad un aumento della nuvolosità sulle zone montuose e con lo sviluppo di qualche temporale sulle Alpi e sull'Appennino centrale, specie tra Abruzzo e Lazio, e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Le temperature sono previste in lieve aumento al centro-nord, dove toccheremo punte anche di 33-34 gradi, valori un po' più contenuti al sud e nelle 2 isole maggiori. La ventilazione sarà generalmente debole, i mari calmi o poco mossi. L'inizio della prossima settimana vedrà un drastico cambiamento con l'alta pressione che si indebolisce e con il ritorno delle perturbazioni atlantiche. Torneranno nuvole e piogge su gran parte dell'Italia e con temperature finalmente vicine alla norma. Nel Principato sarà una domenica di sole con 28 gradi, venti deboli e mare calmo. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade in Liguria. Lungo la A12 troviamo code causate dal traffico intenso all'altezza dello svincolo di Rapallo. C'è un incendio sulla A16, la Napoli-Canosa, tra l'allaccio con la A14 e lo svincolo di Cerignola verso il capoluogo campano. Perdita di carico invece segnalata in Lombardia sulla A8 tra lo svincolo Lainate e l'allaccio con la A9, la Lainate e Como Chiasso in direzione Varese. C'è un veicolo fermo sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Sassuoli, veicolo fermo in avaria anche sulla A19, la Palermo-Catania, lo svincolo Tremonzelli per chi procede verso il capoluogo etneo, infine rallentamenti sulla statale 16 Adriatica per incidente all'altezza dell'incrocio San Giorgio verso l'incrocio Otranto, statale 173 delle Terme Salentine. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
10: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
11: Saturday Music.
10: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
11: Radio Monte Carlo.
10: Saturday Music.
0: E ci siamo in questo ultimo weekend di maggio, torna su Radio Monte Carlo il Saturday Music. Benvenuti dalla vostra Giorgia Venturini e anche questo sabato i regali ve li facciamo noi. 3 ore di grande musica e grandi sorprese per trascorrere insieme questa serata. Con me ci sono Federica Pogliani in redazione e Davide Ippolito in regia e partiamo subito con una canzone che celebra la gioia e l'intensità dell'amore romantico proprio con la sua semplicità. Anita Baker arriva dritta al cuore, Sweet Love su Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo.
10: Saturday Music.

0: È appena iniziato il Saturday Music in questo sabato 30 maggio, che spero stia procedendo al meglio per tutti voi. Noi torniamo tra pochissimo con tanta, tantissima musica da vivere e ascoltare insieme.
1: Radio Monte Carlo. Saturday Music.
2: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
11: Prendiamo 2 prodotti Luxury
10: e teniamo lo scontrino.
11: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
10: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
12: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
13: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
0: Siete sintonizzati su Radio Monte Carlo e questo è il Saturday Music fino alle 22 con la vostra Giorgia Venturini. E il prossimo brano è stato scritto dal grande Elton John con il suo fidato paroliere Bernie Taupin. I due però hanno deciso di non firmarsi coi loro nomi. Volevano infatti che la canzone avesse eventualmente successo per il suo valore artistico e non per la fama dei suoi autori. Con Don't Go Breaking My Heart su Radio Monte Carlo, Elton John.
15: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.

0: Se state già pensando all'estate e vi sembra ancora lontana, una buona notizia per voi: un viaggio assicurato e continua tra pochissimo. Il nostro viaggio nella grande musica per il vostro sabato sera. Restate con noi.
1: Radio Monte Carlo. Saturday Music.
2: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.
3: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
11: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
12: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli €9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
11: Spiega meglio.
12: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
13: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
14: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
16: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
17: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday Music.
0: Bentornati al Saturday Music su Radio Monte Carlo e proseguiamo con una cover famosissima dell'86. Si tratta di uno dei rari successi mondiali cantati interamente solo con le voci, senza alcun accompagnamento. Questo brano è portatore di un messaggio attuale oggi quanto 40 anni fa. È un inno alla fratellanza, all'inclusione, alla pace universale. La solidarietà è la via per costruire un mondo migliore e marciare insieme, mano nella mano, nella carovana dell'amore. Gli House Martins su Radio Monte Carlo, Caravan of Love.
2: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.

0: Finisce questa prima ora insieme, ma il Saturday Music di Radio Monte Carlo continua insieme a voi e con me, Giorgia Venturini, fino alle 22. Adesso però è il momento delle breaking news di TGCom 24, a seguire l'aggiornamento con il meteo e autotraffic.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
15: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
16: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. C'è stata una svolta nell'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni avvenuta a Bordighera lo scorso 9 febbraio. È stato arrestato il compagno della mamma della piccola. Nel cellulare dell'uomo immagini della bambina con il volto tumefatto. L'accusa per l'uomo è di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Anche la madre della bimba, che in carcere a Genova ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La donna era stata arrestata perché avrebbe viaggiato in auto con la figlia già morta da ore prima di lanciare l'allarme. Dall'estero, un drone ucraino ha colpito l'edificio della turbina dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia controllata dai russi. I livelli di radiazione sono nella norma, non si segnalano danni o vittime o feriti. Almeno 5 le persone uccise, altre 40 ferite invece negli attacchi russi in 24 ore sull'Ucraina. Ha causato il ferimento lieve di 5 militari americani l'attacco missilistico iraniano contro una base aerea in Kuwait. Intanto il presidente Pezeshkian ha detto che il suo paese è pronto a un'intesa per la fine della guerra. Siamo allo sport con il ciclismo. Vingegaard conquista il Giro d'Italia 2026 da dominatore, aggiudicandosi anche la penultima tappa da Gemona a Piancavallo. Alla vigilia della passerella conclusiva domani a Roma, il danese mette il sigillo su una corsa vinta da dominatore. Tennis internazionali di Francia, dopo Comolli anche Berrettini accede agli ottavi del Roland Garros, piegando l'argentino Comesana al quinto set risolto al tie-break 15-13 per l'azzurro. In precedenza Comolli aveva battuto in 3 set l'americano Tien. Queste le breaking news di TGCom 24.
14: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
17: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
18: Buona serata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sarà una domenica prevalentemente soleggiata sull'Italia, attenzione però nelle ore pomeridiane ad un aumento della nuvolosità sulle zone montuose e con lo sviluppo di qualche temporale sulle Alpi e sull'Appennino centrale, specie tra Abruzzo e Lazio, e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Le temperature sono previste in lieve aumento al centro-nord, dove toccheremo punte anche di 33-34 gradi, valori un po' più contenuti al sud e nelle due isole maggiori. La ventilazione sarà generalmente debole, i mari calmi o poco mossi. L'inizio della prossima settimana vedrà un drastico cambiamento con l'alta pressione che si indebolisce e con il ritorno delle perturbazioni atlantiche. Torneranno nuvole e piogge su gran parte dell'Italia e con temperature finalmente vicine alla norma. Nel Principato saranno domenica di sole con 28 gradi, venti deboli e mare calmo. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
16: qui sta la situazione su strade e autostrade in Liguria. Lungo la A7 c'è in corso una scorta veicoli nel tratto compreso tra Busalla e Genova a causa maltempo in direzione Milano. Code a tratti segnalate invece sulla 10 tra Varazze e Bivio a 10 inizio Complanare Savona a causa del traffico intenso verso Ventimiglia. Sulla A14 troviamo rallentamenti tra Vallibrata e Giulianova per incidente in direzione Taranto. In Campania infine sul raccordo autostradale Salerno-Avellino c'è un veicolo in avaria sulla carreggiata lo svincolo Avellino statale 7 bis terra di lavoro in direzione del raccordo autostradale Salerno. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
6: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday music.
7: Saturday music.
6: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
7: Radio Monte Carlo.
6: Saturday.
0: Il sabato sera di Radio Monte Carlo in questo 30 maggio prosegue con il Saturday Music e con me Giorgia Venturini. Subito una canzone dedicata a chi, nonostante tutto, continua a sperare in un finale perfetto. A volte un amore è proprio impossibile da dimenticare, come cantano gli Swing House Sisters su Radio Monte Carlo, You On My Mind.
1: Radio Monte Carlo.
6: Saturday Music.

0: E se una rondine non fa primavera, il Saturday Music fa un sabato da ricordare con le emozioni che solo la grande musica sa trasmettere. Torniamo tra pochissimo.
1: Radio Monte Carlo. Saturday Music.
2: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
5: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
4: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
5: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
4: Veramente?
5: Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
10: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
14: Termini e condizioni in negozi online.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
0: La grande musica di Radio Monte Carlo continua con me, la vostra Giorgia Venturini, con il Saturday Music anche oggi. E la prossima canzone è proprio perfetta per il sabato sera, con il suo ritmo incalzante, fa ballare tutti ed è spesso scelta come sottofondo di occasioni da festeggiare. È anche vero però che ha un significato molto più profondo di quanto sembri. Ronald Bell, il sassofonista dei Kool & The Gang, ha raccontato che il brano è nato in un periodo di studio religioso. L'idea gli è venuta leggendo il Corano, in particolare di quando Dio crea Adamo. Gli angeli festeggiano e cantano, insomma, che la festa abbia inizio con Celebration, Kool & The Gang, su Radio Monte Carlo.
15: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.

0: prosegue questo Saturday Music con me, Giorgia Venturini, fino alle 22. Vi ricordo che potete ascoltarci anche attraverso il nostro sito radiomontecarlo.net. Radio Monte Carlo è sempre con voi.
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: È permesso?
9: Ah, proprio lei!
8: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
9: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
8: E risparmia sulla bolletta.
9: Posso metterlo io?
8: È meglio applicato da un professionista.
9: Come lei?
8: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma è Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hasse da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
21: Che confusione sarà perché...
22: Le leggi le parole? No!
23: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
24: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
23: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
25: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
26: Saturday.
27: Questa è Radio Monte Carlo e prosegue con me la vostra Giorgia Venturini. Saturday Music stasera è tra poco il boss che ha segnato la storia della musica. Canta un brano adottando il punto di vista di un uomo in conflitto con se stesso. A farlo soffrire è una storia d'amore. Ci sono due amanti che forse si tradiscono, chissà. E mentre resta il dubbio, ascoltiamolo. Brilliant Disguise su Radio Monte Carlo, Bruce Springsteen.
28: Radio Monte Carlo.
25: Saturday Music.

0: Concludiamo così questa seconda ora insieme, ma la musica del Saturday Music non è finita qui. A tra poco.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I'm falling into you. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
4: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
5: Saturday Music.
4: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
5: Radio Monte Carlo.
4: Saturday.
0: La terza e ultima ora del Saturday Music qui su Radio Monte Carlo con Giorgia Venturini in questo sabato 30 maggio inizia con un pizzico di nostalgia e quella di Sting che quando si è trasferito a New York si è messo a cercare qualche pub inglese per sentirsi un po' a casa. Per lui ad esempio il sabato mattina presto era il momento perfetto per guardare partite di calcio dall'Inghilterra via satellite proprio da questi pub in cui si respirava l'atmosfera della sua terra. Sting, Englishman in New York. Su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
4: Saturday Music.

0: Qualunque sia il vostro programma per la serata, fino alle 22 potrà essere accompagnato dalla colonna sonora del Saturday Music. Torniamo tra pochissimo.
1: Radio Monte Carlo. Saturday Music.
2: Do you like jazz? Do you like jazz?
1: Radio Monte Carlo. Jazz.
3: Jazz. Say, boy, what you doing around my jazz?
4: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
3: Jazz.
1: You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz.
3: Jazz.
4: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
5: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
8: Buono, veramente.
9: Quando ti dicono che è misura.
8: Veramente?
9: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
13: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.

0: Contacta, adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
4: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
3: Cioè?
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
7: Prendiamo due prodotti Luxury
6: e teniamo lo scontrino.
7: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
6: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
8: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
10: Matteo!
11: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Ma perché lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Perché non lo fai?
15: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
16: Coccolatevi Blum Alcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€ e Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
15: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
17: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
18: Saturday.
19: Questo sabato 30 maggio è il Saturday Music con Giorgia Venturini a tenervi compagnia e ora una canzone che dimostra come anche dai periodi più difficili possa nascere qualcosa di meraviglioso. Phil Collins ha concepito questo brano e tutti quelli dello stesso album come messaggi alla sua prima moglie nel tentativo di riconquistarla dopo il divorzio. E anche se i sentimenti negativi erano nell'aria, come ci ricorda il titolo della canzone, l'artista li ha fatti convergere in un grandissimo successo. In the Air Tonight su Radio Monte Carlo, lui è Phil Collins.
20: Radio Monte Carlo.
17: Saturday Music.

0: Il Saturday Music resta con voi fino alle 22, ma prima di continuare con la nostra grande musica vi ricordo che dopo di noi vi aspetta Maggie Charlton con il suo Monte Carlo Night Story. State con noi.
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte, Cystiset Forte!
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman, in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
10: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: tradizione.
1: Taglio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Permesso? Che bel parquet!
5: Ha visto?
4: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
5: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
4: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
5: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
4: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
9: Termini e condizioni in negozio online.
10: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
14: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
15: Qui su Radio Monte Carlo con la vostra Giorgia Venturini e il Saturday Music, è adesso un capolavoro di cui sono state fatte diverse cover, e quando lo sentirete è probabile che vi vengano in mente vari film e serie TV, perché è stata scelta più volte come colonna sonora. È quasi impossibile non cantare quello che sembra un inno alla gioventù. Infatti è stato scritto durante la Guerra Fredda, quando si sperava nel meglio ma ci si aspettava il peggio. Ma al di là del contesto e dell'epoca, la gioventù è un momento bellissimo. Lo cantano gli Alphaville con la loro Forever Young.
16: Radio Monte Carlo.
14: Saturday Music.

0: Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento con il Saturday Music, ma noi ci ritroviamo domani 19:22 sempre qui su Radio Monte Carlo. Grazie a Davide Ippolito in regia, a Federica Pogliani in redazione. Dalla vostra Giorgia Venturini è tutto, ma adesso arriva la nostra Maggie Charlton con Monte Carlo Night Story. Buona serata, sempre in compagnia di Radio Monte Carlo.
1: Avete ascoltato
2: Radio Monte Carlo Saturday Music.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: A Radio Monte Carlo sono le ore 22:00.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ciao, buona serata amici di Monte Carlo Nights Story. Io sono Maggie, benvenuti. Questa sera continuiamo il nostro viaggio musicale nella storia di Monte Carlo Nights. Mando un saluto a Giorgia Venturini che tornerà domani dalle 19 con il suo Sunday Music. Un saluto anche a Giuseppe Ungaro alla programmazione musicale e un grazie speciale a Davide Ippolito con me in regia. Iniziamo subito la nostra serata con Buzz Cags con il brano Miss Sun, uno dei più noti della sua carriera solista. La canzone pubblicata ufficialmente nell'album Hits del 1980 fu in realtà scritta e suonata dai Toto, che all'epoca collaboravano spesso con altri artisti. Miss Sun mescola soul, rock, R&B e la voce di Buzz Cags, e questi arrangiamenti rendono il brano un piccolo classico capace di resistere al passare degli anni, di catturare ancora oggi con la sua energia e il suo fascino. Ascoltiamo a Monte Carlo Nights Story Buzz Cags con Miss Sun.
2: Monte Carlo Nights Story.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo, Monte Carlo Night Story, torna fra poco. Restate con noi che sta per arrivare un successo di fine anni 80 dei Tears for Fears, ma con un sound tutto nuovo.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
7: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla Mini Sites di olio.
6: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza.

0: come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ciao da Tamara Donà
9: e da Giancarlo Cattaneo.
8: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
9: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
10: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
11: Monte Carlo Nights Story.
12: Ciao, ben ritrovati da Maghi, buon weekend e benvenuti nel nostro viaggio tra i successi che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Torniamo alla grande musica con un classico dei Tears for Fears in una veste completamente diversa. Woman in Chains uscì nel 1989 ed è uno dei brani più celebri del duo inglese. Nel pezzo originale c'era anche la voce di Oleta Adams che contribuì a renderlo un successo internazionale. Il brano poi affrontava temi molto forti per l'epoca, parlando di potere, relazioni e anche di violenza psicologica, con un sound però sofisticato che riusciva a mescolare pop, soul e rock orchestrale. Quello che ascoltiamo ora invece è la versione Jakarta Awaken Mix, pubblicata nei primi anni 2000 dal producer britannico Jakarta, che ha trasformato il pezzo in una traccia elettronica dal mood un po' lounge, chill out, molto amata nei club più raffinati e anche nelle compilation caffè del periodo. Ascoltiamo Woman in Chain, Jakarta Awaken Mix, a Monte Carlo Night Story dei Tears for Fears.
10: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo con una reinterpretazione di un brano di fine anni Ottanta.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati

0: sarà perché
1: le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
2: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
1: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
6: Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
9: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
10: Deliveroo!
9: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
13: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
14: Monte Carlo Nights. Story.
15: Il nostro sabato sera nel viaggio attraverso i successi di Monte Carlo Nights. Proseguiamo nella musica con un tuffo nelle atmosfere sofisticate del R&B. Silky Soul, reinterpretato da Music Soul Child, è in realtà un omaggio al brano di Maze e Frankie Beverly, pubblicato originariamente nel 1989. Music ne riprende il groove elegante e avvolgente, portando la sua voce morbida ed intensa, creando una atmosfera quasi un po' intima e sensuale. È un brano che racconta come la musica possa attraversare decenni reinventandosi senza perdere mai il fascino e l'emozione del brano originale. Ascoltiamo a Monte Carlo Night Story Music Soul Child con Silky Soul.
16: Monte Carlo Night Story.

0: La musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Fra poco arriva uno dei brani più celebri di Vinicius de Moraes e Antonio Carlos Jobim degli anni 60, ma reinterpretato da due grandi voci di epoche diverse.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
0: Night Story. Ciao, buon sabato sera e ancora benvenuti a Monte Carlo Night Story da Maggie. Adesso cambiamo completamente atmosfera con un incontro impossibile ma affascinante tra due grandi voci di epoche diverse, Nat King Cole e Gregory Porter. The Girl from Ipanema è il brano che ascolteremo ed è uno dei brani più iconici della bossa nova mondiale, scritto da Antonio Carlos Jobim con i testi di Vinicius de Moraes. La canzone esplose negli anni 60 grazie alla storica versione di Astrud, Gilberto e Stan Getz, diventando uno dei brani jazz più conosciuti di sempre. In questa reinterpretazione la classe intramontabile di Nat King Cole incontra il timbro caldo e vellutato di Gregory Porter, artista che ha riportato un po' il jazz vocale al grande pubblico negli ultimi anni, vincendo anche due Grammy Awards. Un classico senza tempo tra jazz, bossa nova ed eleganza pura, qui a Monte Carlo Night Story, The Girl from Ipanema con Nat King Cole e Gregory Porter.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
1: Arredissima.
2: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
3: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
2: Spiega meglio.
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Radio Monte Carlo.
11: Monte Carlo Nights Story.
12: Buonasera, state ascoltando Radio Monte Carlo. Io sono Maggie e questa è Monte Carlo Nights Story. Adesso un po' di groove strumentale con un artista che ha lasciato un segno enorme nella storia della musica americana. Lui è Herb Alpert, trombettista, produttore e cofondatore della AM Records insieme a Jerry Moss. Lui è stato uno dei musicisti più influenti tra gli anni 60 e 70 con il suo progetto Herb Alpert and the Tijuana Brass. Ha venduto milioni di dischi mescolando jazz, pop, latin, funk, con uno stile immediatamente riconoscibile. Rotation, il brano che ascoltiamo adesso, è uscito nel 1979 e mostra invece il suo lato un po' più disco funk, sempre con il suo suono inconfondibile della sua tromba. Il brano entrò nelle classifiche dance americane in piena era disco, dimostrando quanto sapesse reinventarsi. Ascoltiamo a Monte Carlo Night Story, Rotation di Herb Alpert.
13: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra poco con uno dei brani più celebri di Marvin Gaye, ma in una veste nuova a Monte Carlo Night Story.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
3: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
3: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.
4: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Hollow Knight Story.
1: Ben ritrovati e buon weekend su Radio Monte Carlo. Il nostro viaggio nella storia di Monte Carlo Nights continua e adesso restiamo tra jazz, soul e atmosfere sofisticate con una grande interprete canadese, Molly Johnson. La sua versione di Inner City Blues rende omaggio a un classico scritto da Marvin Gaye, pubblicato nel 1971 all'interno dello storico album What's Going On. È un disco considerato ancora oggi uno dei più importanti della musica soul, capace di affrontare temi sociali come povertà, tensioni urbane e ingiustizie con un'eleganza musicale straordinaria. Molly Johnson porta il brano in una dimensione un po' più jazzata, intimista, calda, l'ha resa una delle artiste jazz più apprezzate del Canada grazie alla sua voce, spesso è anche paragonata alle grandi interprete di soul e vocal jazz americane. Allora lasciamoci accompagnare da questa rilettura intensa e raffinata di Inner City Blues con Molly Johnson a Monte Carlo Night Story.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Night Story torna fra pochissimo, siamo pronti ad iniziare la nostra terza ora insieme, abbiamo ancora da ascoltare e scoprire tanti successi come quello che arriva fra poco degli anni 40.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.
0: Monte Carlo Nights Story. Buona serata e benvenuti a Monte Carlo Night Story. Questa sera con Maggie iniziamo la nostra terza ora insieme e adesso arriva subito una voce dallo stile unico, quella di Brian Ferry. Il brano che ascolteremo è Love Letters. È una ballad senza tempo scritta negli anni 40 e reinterpretata da grandi voci come quelle di Cathy Lester, che per la prima volta la incise proprio nel 1945 e poi successivamente anche nel 61, anche Elvis Presley ne fece una bellissima versione sempre negli anni 60, ma in questa versione Brian Ferry la trasforma in qualcosa di più intimo, raffinato, con quel suo tocco nostalgico e romantico, una vera lettera d'amore in musica. Love Letters, a Monte Carlo Night Story con Brian Ferry.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Torniamo fra poco con un grande successo degli Chic.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Monte Carlo Nights Story.
0: Ciao, buonasera e buon weekend su Radio Monte Carlo. Proseguiamo nel nostro racconto dei grandi successi di Monte Carlo Nights. Adesso vi porto nel cuore del funk più elegante con Sour Fair degli Chic, firmato da Nile Rodgers e Bernard Edwards. I geni dietro questo progetto hanno creato un sound unico fatto di groove irresistibile e uno stile raffinato che ha influenzato generazioni di musicisti. Sour Fair è un brano dal titolo francese che significa saper fare e racconta proprio quel mix di classe e abilità che caratterizza la band. Tra l'altro gli Chic sono stati fondamentali per la nascita della disco, ma con Sour Fair dimostrano quanto il funk possa essere sofisticato e mai banale. A Monte Carlo Night Story ascoltiamo gli Chic con Sour Fair.
5: Monte Carlo Night Story.

Hey, dum dee do see dum dee. Oh.

0: La musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Fra poco facciamo un salto negli anni 90.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
3: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.
4: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati sempre.

0: Night's Story.
1: La grande musica che ci accompagna in questo sabato sera alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. Adesso spazio a una produzione che arriva dalla scena soul e acid jazz scandinava degli anni 90. Loro sono i Black Nos insieme alla voce di Jennifer Brown. Il brano che ascoltiamo si chiama It Should Have Been You ed è una reinterpretazione in chiave nu soul groove di un brano originariamente inciso da Gwen Guthrie negli anni 80. I Black Nos sono un collettivo svedese, erano diventati famosi proprio per questo mix elegante di soul, funk, hip hop, collaborando con moltissimi artisti nella scena nord europea. E Jennifer Brown, con la sua voce calda, è una delle artiste pop soul più importanti della Svezia e in quel periodo diede al progetto un tocco ancora più raffinato e radiofonico. È un brano che profuma di club lounge, soul moderno, atmosfere urbane anni 90. It Should Have Been You dei Black Nos con la voce di Jennifer Brown a Monte Carlo Night Story.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: La nostra serata con la grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story purtroppo per oggi termina qui. Un ringraziamento speciale a Davide Ippolito in regia con me questa sera e grazie anche a voi che siete stati con me, che avete condiviso questo viaggio musicale. Noi ci ritroveremo domani sera dalle 22 per continuare a scoprire la storia di Monte Carlo Nights. Vi auguro una splendida buonanotte. Ciao da Maggie.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

Radio Monte Carlo. New emotions, new sounds, new classics.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.